0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un cascaio.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Perché per stare bene

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
0: Basta che sia un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
0: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente...
5: Vado subito al punto...
6: E chi? Che? Ma di quando? De come?
5: Non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Provo il microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
5: Ma che... Ci siamo capiti?
6: No. Grazie a tutti,
9: no,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie,
9: no.
6: Graziella e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Somos Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sunsilk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa vuole, signor Reagan?
2: Rivoglio la mia vita.
3: A ottobre.
1: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
2: cosa mi succede?
3: Guarda la paura.
1: Devi lasciarli andare.
3: In faccia.
4: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
3: Clayface.
2: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
3: Dal 22 ottobre al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno, buon martedì da Alberto Alfano. Tempo in netto miglioramento ovunque, resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni generali di stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il Meteo è una

0: tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 13 ottobre 2026. Robot, ma che porcaccio! Il robot che molesta una sedicenne, il proprietario indagato dalla polizia di Colonia in Germania. È un minorenne, un deficiente, assieme a un 19enne ha filmato la scena trasmettendola sui social. Santità, per lei sono tanti a pregare. Il Papa in ricovero oggi al Gemelli. Il nodulo ai polmoni è emerso dai controlli di routine. Forse l'intervento avverrà già in giornata. La NATO, se attaccati siamo pronti a combattere, il comandante in Europa dice, pure adesso. Meloni, Roma, non in Unione Europea a dire sempre di sì. Sull'energia ci vogliono risposte strutturali. Premio Nobel per l'economia del 2026 a due studiosi americani, sono Robert E. Hall e Michael Woodford. La Lega verso il Congresso, Salvini si dimette da segretario, ma si tratta di una manovra tecnica, infatti è un passaggio necessario per potersi ricandidare secondo il regolamento interno. La NATO dunque è in campo per tutelare l'Europa, dice la NATO. In Sardegna è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per 27 interminabili ore e adesso è salvo. L'addio a Giorgio Bracardi, l'attore comico, è morto in una casa di riposo vicino Roma, aveva 93 anni. È stato un mito, moltissimi personaggi che proponeva in alto gradimento con Arbore Boncompagni, trasmissione cult degli anni 60 e 70, il più mitico di tutti dei suoi personaggi, probabilmente lo stranissimo essere vivente Scarpantibus. Addio Giorgio Bracardi, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato, neanche Scarpantibus sarà dimenticato. In Francia non si placa la protesta degli studenti, è prevista una nuova tornata di proteste decisiva per la tenuta del movimento e forse anche delle istituzioni politiche. Il clima, Copernicus rivela valori record a temperature degli oceani a settembre 2026, che è stato il secondo mese più caldo di sempre. Il presidente americano Trump dice in Ohio che gli piacerebbe candidarsi per un terzo mandato. Dall'Unione Europea un maxi pacchetto di sanzioni a Mosca, adottate dai ministri degli esteri dei 27. Il Cremlino dice Zelensky non vuole la fine della guerra. Intanto il Fondo Monetario Internazionale promuove il PIL dell'Italia più 0,8% per quest'anno e per 0,6% nel 2027. Riviste al rialzo tutte le stime sull'Italia. Ovviamente gongola il governo, dice Rosita Celentano. Io sono vissuto in un clima profondamente spirituale. Mio papà Adriano ci raccontava le parabole di Gesù Cristo, diceva che Gesù era sempre seduto a tavola con noi, lui ne seguiva l'esempio. Amen. Lo sport, il basket, riecco l'Eurolega, le due squadre italiane sono pronte a scendere in parquet. Oggi c'è l'Olimpia Milano che attende Real Madrid, è un classicone. Domani il Paris attende la Virtus Bologna. Per il calcio chiusa la sesta giornata del

0: massimo campionato con le vittorie dell'Atalanta 3-1 al Venezia e del Torino 2-1 all'Udinese. Adesso ci sono le coppe, Champions League, seconda giornata, oggi Inter Club Bruges e Villarreal contro Napoli, domani Feyenoord contro Como e Roma contro Real Madrid. E giovedì saranno di scena le squadre di Europa League, Salisburgo, Milan, Celta Vigo, Juventus e Conference League che parte, prima giornata, Atalanta contro Paphos. Ancora calcio, nazionale femminile, l'andata dei playoff per andare ai mondiali, le azzurre hanno vinto 2-0 a Tbilisi con la Bielorussia, oggi c'è la partita di ritorno a Firenze, da vincere ragazze, su, dai, dai. Bene. Per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, lavori dopo Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima dell'incrocio Cagli e direzione Fano, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio Modica Ovest in direzione Primo Sole, strada statale 114 orientale Sicula. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Montalto di Castro e prima di Garavicchio in direzione Ponte San Luigi allacciamento A10 Genova 20 miglia. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Paoli Latino e prima di Abba Santa, statale 131 Nuorese, direzione Porto Torres. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cesena Sud in direzione Ravenna. Sulla statale 62 della Cisa in Toscana, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima di Montelungo e dopo l'incrocio di Aulla, statale 665 Massese, direzione Sarzana. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Mi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Monica Ian, detto tra noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno. Martedì 13 ottobre. Come la va?
1: Come la vedete?
0: Come la vedete? La vediamo,
1: piccolini.
0: la vediamo bene.
1: Qua. Ci state già scrivendo, già in tanti, con i vostri sms e WhatsApp al 331 995 0095.
2: Continuate a farlo.
1: Assolutamente, salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno, oggi è San Romolo, tanti auguri di buon onomastico, tutti Romolo all'ascolto.
1: Santo patrono di Sanremo, è vero.
2: È vero,
1: sembra una battuta.
2: No, no, ma è così, Roberto, tu lo sai, lo confermi?
1: Cioè, San Romolo è il santo patrono di Sanremo, fa ridere, ma è la verità.
0: Questa è la verità.
1: Cari piccolini, ho per voi oggi una frase meravigliosa di Ralph Waldo Emerson che dice: niente di grande è stato mai raggiunto senza l'entusiasmo.
0: Anche queste sono sante parole quando a Radio Italia solo musica italiana. Mancano 50 secondi alle 7.
3: Ciao piccolini.

0: Non vivo più senza te.
1: Biagio.
0: Grande Biagio Antonacci alle 7.07 Radio Italia, sono Musica Italiana. E ieri sera si sono giocati due posticipi di Serie A.
1: Sì, come
0: Atalanta-Venezia.
1: Sì, ha vinto l'Atalanta e il Torino.
0: E il Torino ha battuto l'Udinese 2-1.
1: Esatto, e stasera torna la Champions League con l'Inter che affronta il Bruges. Il Napoli in trasferta a Villarreal.
2: Che partita!
1: In bocca al lupo alle italiane, naturalmente.
0: Certo.
1: Mentre domenica sera, al termine della partita Cagliari-Juventus, che ricordiamo è finita 1-1, c'è stata qualche scintilla tra il mister Spalletti e l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane.
0: Sì, sì, proprio così. I due si sarebbero scontrati per una presunta frase che Spalletti avrebbe detto e che non sembra essere stata presa molto bene dal tecnico rossoblù. Allora Max, se tu sei d'accordo, io proverei a chiamare Spalletti per vedere se ci vuole svelare cosa ha detto veramente.
3: Guarda che è già in collegamento, eh?
0: Ah sì?
3: Sì, sì.
0: Buongiorno mister.
4: Perché poi, ma che gli avrò mai detto a Pisacane? Io mi ricordo che gli ho fatto solo dei complimenti. Io Pisacane l'ho sempre apprezzato. C'ha una bella chioma, corvina, con quel bel ciuffetto da sparviero. Io non volevo mica dargli uno schiaffo, volevo mettergli a posto il ciuffo.
3: Sì, però che c'entra?
0: Dovrebbe apprezzarlo perché è un bravo allenatore.
4: Ah, ecco, non sapevo mica fosse l'allenatore. L'ho visto lì in panchina, tutto vestito di nero. Pensavo fosse un prete venuto a benedire la squadra.
0: Ma no, ma che prete, mister?
4: Anche perché poi, da come ha giocato il Cagliari, noi andavamo veloci e loro lentissimi. È come quando sei in macchina che hai fretta e ti trovi dietro a un funerale, c'hai presente, no?
0: Sì, sì, abbiamo presente.
4: È per quello che l'ho scambiato per un prete.
0: Ecco, infatti sembra che lei abbia detto a Pisacane che sono stati bravi soprattutto a perdere tempo.
3: E non sembra proprio un complimento.
4: Ma che scherzi, ma no, ma anche perché poi ce l'avevo sempre coi suoi capelli. Volevo dire, sei tanto bravo a perdere tempo al mattino, a pettinarti, a farti il ciuffo con i gel, la lacca e la tinta, io non ce la farei mai. Ma lui si è arrabbiato e secondo me l'è tutta invidia.
0: E di cosa sarebbe invidioso?
4: Ma l'è invidioso della mia chioma, io mica sto a perdere tempo col ciuffo.
5: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio
5: Pissimo
6: al giardino.
7: È Osvaldo.

0: C'è chi dice no, Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana, e c'è chi dice sì per il suo grande ritorno, perché è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
1: Il venerdì in prima serata sul 9 e in streaming su Discovery Plus l'appuntamento è con Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità come Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci, due nuove esilaranti maschere.
0: Fratelli di Crozza, ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ehi, hai visto questi prezzi?
11: Mai!
10: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.

0: MSC, Best Holiday Ever.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
3: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
7: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
6: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Parlare d'amore, Saif, Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di Yannick Sinner.
1: Parliamo di Yannick Sinner,
0: che
1: certo.
0: Ha ormai ufficializzato il suo ritorno in campo solo nel 2027, così negli ultimi giorni ha trovato il tempo per tornare a casa nella sua Sesto Pusteria e incontrare anche gli amici di vecchia data.
1: In particolare Sinner ha fatto visita al campo di allenamento dell'OSG 3 Zinnen, squadra di calcio che milita nella seconda divisione in Alto Adige. Non è la prima volta, Yannick ama sempre passare, ha fatto sapere il club sui social.
0: Ecco, c'è stata pubblicata anche una foto del tennista insieme ai tanti calciatori ed è accompagnata anche da questo messaggio: caro Yannick, ti auguriamo una pronta guarigione in modo da poter attaccare di nuovo nella prossima stagione. E allora noi proviamo a collegarci con Sesto Pusteria, dove troviamo Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Paulinen. Come avete detto, sono qui a Kasen.
0: Sì.
2: Sì, sono andato a trovare la mia vecchia squadra di Kalchen.
0: Bello, no?
2: Sì. Sì, molto bello, anche perché devo dire che ho molta invidia per chi fa sport di squadra.
0: Perché tu sei il team tennis solitario.
2: Sì, sono sempre da solo, veramente.
0: Infatti
2: sono grandi emozioni, puoi vivere cose belle, cose brutte insieme, e si può dare forza.
0: Certo.
2: Invece io c'ho solo Helmut, che è un imbecille.
1: No, povero Helmut.
0: Ti hanno caricato i giocatori?
2: Sì, mi hanno caricato molto, tant'è vero che abbiamo fatto un paio di partite.
0: No.
2: Sì.
0: Ah, come? Tu hai il ginocchio messo
2: infatti,
0: male.
2: Esatto, infatti stavo su un piede sole.
0: Che cos'è? Cosa sei? Un fenicottero rosa?
2: No, sono rosso.
0: No. Abbiamo letto che ti affiderai al medico che curò Sofia Goggia.
2: Sì, speriamo bene.
0: Il dottor Schoenhuber.
2: Sì, esatto. Mi viene facile chiamarlo.
1: Schoenhuber.
0: Sì. Vabbè, naturalmente ti facciamo un grande in bocca al lupo. E poi abbiamo visto anche che si continua a proporsi l'ex massaggiatore di Alcaraz, Ferrero.
2: Sì, esatto.
0: Vuole entrare nel tuo staff.
2: Esatto. Infatti faremo Ferrero Rocher.
0: No!
1: Ma no!

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non ti rivedrò.

0: Giornate perse, Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana. Leggiamo qualche messaggio?
1: Sì, dai!
0: Al 331-995-0095. Buona giornata, buon lavoro, saluti per tutti voi da Giovanni, momentaneamente in vacanza nella mia amata Messina.
2: Ciao, ciao Giovanni! Buongiorno Picciotti.
0: Ecco, rimaniamo in Sicilia.
2: Urge il vostro magico in bocca al lupo per Costanza, che oggi affronta la prima verifica di chimica al liceo classico. Saluti da una piovosa Palermo, Vincenzo. Ciao Vincenzo.
0: Grande in bocca al lupo Costanza.
2: Dai Costanza,
0: dai, che
2: dai. Ce la fai. Grandissimo in bocca al lupo, poi facci sapere com'è andata.
0: Oggi 14 gradi a Roma, fa freschino. Gli Alessandri di Roma fanno 10 km ogni mattina con voi piccolini nelle orecchie. Buongiorno.
1: Male che non ce l'hai sulle spalle, perché sennò vale 10 chilometri
0: infatti con loro. Vabbè, anche nelle orecchie però. Ciao a tutti, potete fare gli auguri alla nostra Chiaretta che compie 14 anni da mamma, papà e Alessandro. Grazie
2: Chiaretta, auguri.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Hai parcheggiato al primo colpo.
4: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh.

0: Scoperte luce o gas. Hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
3: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
4: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
7: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo, una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Disoppa 01 Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
13: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
11: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Te l'ho mai detto?
1: Cosa?
0: Che questo è Aiello.
1: Ah, no, sì, adesso. Sì. Grazie. Aiello, te l'ho mai detto?
0: A Radio Italia, solo musica italiana, te l'ho già detto, sì.
1: Attenzione, perché è aperto il bancone della saluteria, potete prendere il vostro numerino per i saluti, ma anche per gli in bocca al lupo, come questi. Francesco da Vimodrone scrive: ciao piccolini, oggi ho la verifica della materia che odio di più, ovvero storia. Mi fate un grande in bocca al lupo? Va bene, Francesco, mi raccomando, un grandissimo in bocca al lupo, e poi dici com'è andata, eh?
0: Anche a Michela dobbiamo, sì, fare un grande in bocca al lupo, perché ci scrive: buongiorno, potete augurarmi buona fortuna per l'interrogazione di francese. Michela,
1: bon chance, come in francese, giusto? Bon chance.
0: Potrebbe essere. Comunque, Michela,
1: dai,
0: buona fortuna.
1: Dai, dai, che ce la fai. Forza, forza, ragazzi.
2: In bocca al lupo. Buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
3: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
4: Cibu, cibu.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: 15 ottobre del 1970 usciva questo capolavoro di Lucio Battisti.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni, qui ci si emoziona davvero ascoltando questo grande successo.
0: Ciao ragazzi, che dire, svegliarsi e sentire il grande Lucio in emozioni è una cosa bellissima, grazie Giorgio da Andorra ma milanese, patito di Lucio.
1: Ciao Giorgio,
0: siamo contenti insomma di avervi fatto in qualche modo, di avervi fatto provare delle emozioni. Ecco, quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 5 secondi alle 8.
2: Ma niente, sei emozionato pure tu, andata via la voce.
0: È vero, sì, è così.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il Papa in tarda mattinata sarà ricoverato al Gemelli per l'operazione al polmone. Udienze annullate fino al 20 ottobre. Nodulo scoperto dal check-up di routine. Caro Energia, Meloni torna a chiedere all'Europa risposte strutturali e ammette la crescita italiana è debole. Bruxelles, flessibilità già prevista, i conti siano sostenibili. Trump, Putin vuole un accordo sulla tregua energetica più di Zelensky, ma Mosca frena su un cessate il fuoco per le elezioni. L'Europa vara un maxi pacchetto di sanzioni. La NATO avverte, se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito. La risposta di Mosca, l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Ex Ilva, in arrivo il ministro Piantedosi, sciopera oltranza in tutti gli stabilimenti contro la chiusura degli impianti, sit-in a Taranto e corteo di protesta a Genova. Estratto vivo dopo più di 26 ore lo speleologo bloccato in una grotta nel Nuorese, il 31enne era rimasto intrappolato a 10 metri di profondità a causa di una frana. È morto Giorgio Bracardi, lo scarpantibus del Nicaragua, celebre spalla di Renzo Arbore, aveva 93 anni, era ricoverato da tempo in una casa di riposo. Serie A, l'Atalanta ha battuto il Venezia 3-1, il Torino ha sconfitto l'Udinese 2-1, torna la Champions alle 21, Inter, Club Brugge, Villarreal, Napoli in diretta su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Mi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Buongiorno, tra Molise e Campania sulla statale 85 Venafrana ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Venafro e incrocio stazione di Vairano, strada statale 6 Casilina, statale 608, direzione incrocio stazione di Vairano. Sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria nelle Marche, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione. Dopo l'incrocio Canavaccio e prima di Calmazzo, statale 3 e raccordo Fano Fossombrone, direzione svincolo strada provinciale 92 Fano. Nel Veneto, statale 14 della Venezia Giulia, ci sono lavori di manutenzione dopo la rotatoria A57, raccordo A27 e prima dell'incrocio variante di Pagliaga e Porte Grandi. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria vi segnalo veicoli in avaria sullo svincolo di Morano Castrovillari, direzione allacciamento Fisciano A30. In Campania, sulla statale 6 via Casilina, lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Pietro Infine, statale 6 diramazione via Casilina e prima dell'incrocio Vairano Scalo, direzione Capua. In Lombardia, sulla statale 330.

0: 46 dell'aeroporto Malpensa, materiali dispersi sull'incrocio strada statale 11 Magenta-Bofalora in direzione Terminal 1 aeroporto Malpensa. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Adoro.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Da Stefano.
2: Mattia.
4: E Federica.

0: Grazie Stefano.
1: Grazie.
0: Mattia Micheche.
2: Ciao Mattia e Stefano. Michele.
0: Michele, Michele.
2: Ha detto Micheche, ma è Michele.
0: È
2: Federica.
0: Carino Micheche, però fa ridere, bello
2: e
0: Micheche.
2: E poi Federica.
0: Federica da Mesagne, provincia di Brindisi.
2: Ciao, buona giornata e buona scuola. Continuate così.
0: Abbiamo un po' di prenotazioni, sì, al bancone della saluteria.
1: Il bancone della saluteria.
0: Serviamo il numero 174. Ciao, sono Vittorio. Potete fare gli auguri a mia sorella Maria Giulia, che fa 17 anni. Auguri Maria Giulia.
1: Tanti auguri. Poi oggi è il compleanno di Leonardo, del mio bambino Leonardo.
0: È il numero 175.
1: Questo sì. È il numero 175. Sì. Dicevo, è il compleanno del mio bambino Leonardo, che compie 9 anni. Gli fate gli auguri. Erika, auguri Leonardo. Tanti auguri Leonardo.
0: Poi serviamo il numero 176.
1: 176?
0: Non c'è, no, è andato via.
1: No, no, i brividi di emozioni.
0: No, aspetta, poi serviamo il numero 177.
1: 177
0: non c'è,
1: no,
0: abbiamo
1: perché,
0: Serviamo il numero 178. Ciao piccolini, potete fare gli auguri alla mia, sì, mamma, che oggi compie 91 anni, e a mio figlio Filippo, che ne compie 28. Sono nati lo stesso giorno con qualche annetto di differenza. Grazie Daniela da Como, quindi auguri
1: ad entrambi. Poi serviamo il 190. No, non c'è.
0: 179.
1: Sì, c'è un vocale. Quello è un vocale, non lo possiamo servire.
0: Il 179, poi... buongiorno, vi posso chiedere se domani mattina potete fare gli auguri alla mia bimba Eleonora, che vi ascolta sempre, compie 8 anni, l'amo tanto ed è la mia felicità. Se è possibile vi ringrazio, però non hai lasciato il tuo nome. Domani riprenotati, sì, lasciando anche il tuo nome.
1: E poi non ci ha detto domani mattina a che ora.
0: Ecco.
1: Che è molto importante, perché così almeno se vuoi lo puoi anche registrare, oltre che ad ascoltare.
0: Bella la musica italiana e bello Achille Lauro che ci fa ascoltare Comuni Immortali.

0: fantastica.
1: Le foglie di te.
2: La mia voglia di te.
1: Giovanotti, Samurai J, Radio Italia, solo musica italiana. Da Milano arriva la storia di Virginia, una signora di 97 anni che da giovane lavorava come camiciaia in una delle prime sartorie della città. Ora le sue capacità le mette al servizio di chi è in difficoltà economiche. Virginia infatti sferruzza tutto il giorno per poi regalare le sue creazioni alla parrocchia che vede dalla finestra.
2: Nel corso delle giornate produce golfini per bambini, lavori all'uncinetto e piccoli capi cuciti con le stoffe che tiene in casa. Quando la 97enne finisce i gomitoli e le stoffe, decine di parrocchiani si affrettano a rifornirla di nuovo. In questo modo Virginia continua a dare un contributo alla comunità, soprattutto a chi ne ha più bisogno.
1: Bello, brava
2: Virginia.
1: La signora Virginia,
2: brava, brava, brava davvero.
1: Ecco, che ha fatto del suo hobby, insomma, un momento di divulgazione di solidarietà.
0: Sì, che non è poco.
1: E di aiuto agli altri. E voi, cari piccolini, avete un hobby? Raccontatecelo il vostro hobby. Qual è e come è nato? SMS e WhatsApp
2: al 331 995

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita.
3: Arredissima.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci

0: Eni e Mercatò.
1: Amore, non rompere le uova.
2: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buongiorno, vi ascolto tutte le mattine mentre vado a scuola. Una maestra chiama Cesare Cremonini, tutta la mia classe lo sa. Buona giornata a tutti voi da Anna Maria da Pescara.
1: Sarà stata contenta. Dai.
0: Ciao Anna Maria,
1: cara maestra. Paparazzi, il nuovo di Cremonini.
0: Il nuovo.
1: Vi abbiamo chiesto di raccontarci il vostro hobby, lo state facendo con i vostri sms WhatsApp al 331-995-0095. Antonella scrive: il mio hobby è il rugby touch, che sarebbe un rugby dove non c'è contatto.
0: E si chiama rugby touch.
1: Sì.
0: Bene, Angela da Codogno: il mio hobby è organizzare cene per chiunque me lo chieda, trovo ristorante, raduno gruppi e adesso sto organizzando il matrimonio di mia figlia. Difficile, ma si fa con notti insonni perché tutto sia perfetto. Complimenti.
1: Quindi fa tutto
0: Angela.
1: Lei farà lei insomma il pranzo, farà tutto lei. Bene.
0: Sì.
1: In bocca al lupo. Poi salve, sono Maria, fedelissima di Radio Italia, ho 67 anni e dall'età di 6 anni che faccio l'uncinetto che mi ha insegnato la mia mamma. Un'altra cosa è pulire e fare pasta in casa, l'uncinetto però mi ha aiutato tanto dato che non esco più di casa, naturalmente sempre con la vostra musica. Ciao ragazzi, ciao Maria, un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Maria, è bellissima veramente, io quando vedo fare l'uncinetto cosa non semplice, davvero brava Maria. Buongiorno, faccio teatro amatoriale, molto amatoriale, teatro parrocchiale, il biglietto che pagano resta in chiesa, noi niente, praticamente è un modo divertente di fare beneficenza economica, poi vedere tante persone ridere non apprezzo. Tanti baci da Nunzia da Napoli.
1: Brava Nunzia,
2: bravissimissima.
1: Un chilo zucchero.

0: Maledetto settembre, Orietta Berti, Nina Zilli e Danti a Radio Italia, solo musica italiana, caffè che calma, ma anche gli hobby calmano.
1: Anche quelli calmano molto.
0: E ce li state raccontando. Dalila di Arezzo, il mio hobby è leggere libri, leggo molti gialli.
1: Sul mio hobby ci sono sopra anche adesso, la bicicletta. Ciao dalle strade della Romagna, Davide di Faenza.
0: Ciao Davide!

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
12: tanti cin cin.
13: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
11: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
13: Plin Plin.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
18: Mi scusi, ma questo

0: tutto è sempre così conveniente.
1: Sì.
0: E questo?
1: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, Ara d'Italia, solo musica italiana. Voglio serviamo andare, al banco della saluteria il numero 185. Buongiorno, buongiorno da Sant'Eramo in Colle. Vorrei chiedere di salutare mia nuora Tiziana, mio figlio Marco, i nipoti Daniele e Giulia che oggi salgono sul Vesuvio in vacanza d'autunno dalla Svizzera. Buona escursione dai nonni, da mamma Erika e papà Giovanni. Grazie e buona giornata a voi. Buona escursione.
1: Buona escursione. E adesso serviamo al 184. Buongiorno, potete per favore fare gli auguri a mio marito che oggi compie 74 anni. Grazie mille Luisa. Auguri! Tanti auguri!

0: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Ok, respira. Elodia, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a te.
1: Allora, ho inaugurato ieri sera la copertina da mettere addosso quando sono fuori sul terrazzo.
2: No, no.
1: Sì, sì, mi copro già con la copertina, con la tazza di tisana calda, è ormai ufficiale.
0: Anch'io mi copro sul divano con una bella copertina.
2: No, sul divano, ma lei sul terrazzo perché deve assistere all'aurora boreale,
1: beh,
2: giusto?
1: Magari no, quella, no, quella parte di casa guarda verso sud, quindi è impossibile.
2: Ah, quindi no. Vabbè.
1: Solo se guardi verso nord, ma ieri non c'era un G3, una tempesta geomagnetica particolarmente favorevole. Quelle sono cose molto rare.
2: Va bene, in ogni caso c'è sempre comunque un bel vedere da casa tua, dal tuo terrazzo, c'è un bel lago da osservare.
0: Però la tisana è una bella idea, stasera
1: sì.
0: Anch'io.
1: Sì. Oggi ne parlerò anche di tisana. Un po' di consigli.
2: Ah, bene, non vediamo bene. L'ora allora. Fino alle 12, Paoletta con voi su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri in regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, a risentirci. Saluto tutti e anche ringrazio voi, Savi e Montiesi.
2: Montieri, grazie.
3: Sbaglio sempre.
2: A domani. A domani. Ciao.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il Papa in tarda mattinata sarà ricoverato al Gemelli per l'operazione al polmone, udienza annullata fino al 20 ottobre, nodulo scoperto da un check-up di routine. Caro Energia, Meloni torna a chiedere all'Europa risposte strutturali in manovra, oggi la votazione in Parlamento sullo scostamento, pronti i ricorsi alla consulta sulla legge elettorale. Trump, Putin vuole un accordo sulla tregua energetica più di Zelensky, ma Mosca frena su un cessate il fuoco per le elezioni e l'Europa vara un maxi pacchetto di sanzioni. La NATO avverte, se attaccati combatteremo, la risposta di Mosca, l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca, altre due navi colpite da droni nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Ex Silva, in arrivo il ministro Piantedosi, sciopero a oltranza in tutti gli stabilimenti contro la chiusura degli impianti, sittina a Taranto, corteo di protesta a Genova. Giallo della Aricina, Pietra Catella, si stringe il cerchio dei sospetti, da stamattina le perquisizioni informatiche nei PC di 4 scuole, da lì le ricerche sul veleno. La morte dell'ex capo comunicazione di MPS David Rossi, secondo l'ultima perizia della commissione d'inchiesta, nel vicolo erano presenti una o più persone attive nel delitto. Serie A, l'Atalanta ha battuto il Venezia 3-1, il Torino ha sconfitto l'Udinese 2-1, torna la Champions alle 21, Inter Club Brugge, via Real Napoli in diretta su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti, oggi martedì 13 ottobre 2026 ed è Sant'Edoardo, Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo le nostre stelle per questo martedì. Ariete, impegnatevi di più nel sociale, date ascolto alle persone che vi circondano. Se non avete voglia di condividere un'iniziativa con il partner, ricordate che ferisce meno una verità che una scusa abbozzata male. Toro, sul lavoro non vi state impegnando al massimo, ma grazie alla vostra simpatia e affidabilità riuscirete a farvi perdonare qualche imperfezione. Non lamentatevi troppo per la stanchezza, in fondo anche gli altri hanno i vostri stessi problemi. Gemelli, una passeggiata all'aria aperta e un'attesa telefonata da parte di chi vi ama rimetteranno la giornata in sesto. Cercate di rendere il vostro lavoro meno meccanico e più effervescente. Non abbattetevi per le piccole difficoltà, perché l'attesa porta successo. Cancro, qualche grattacapo è in arrivo. Cercate di mantenere la calma e soprattutto non fatevi prendere da rimpianti per decisioni già prese e ormai irrevocabili. Se avete bisogno di sfogarvi con qualcuno, fatelo con persone della cui fedeltà siete assolutamente certi. Leone, oggi il campo professionale vi offrirà grandi possibilità. Il vostro intuito infallibile vi permetterà di concludere buoni affari. Gli astri vi consentiranno di allargare la cerchia delle vostre conoscenze. L'amore si arricchirà di dialogo e di fantasia. Vergine, le acque in cui vi muovete sono insidiose, perciò cercate di non avventurarvi in situazioni che non conoscete più che bene, specie se certe decisioni dipendono da voi. Se avete una vita di coppia ben strutturata, non lasciate spazio a inutili tensioni. Bilancia, se il rapporto con una persona è in crisi, armatevi di coraggio. Con il tempo ogni ferita si rimarginerà. Non buttatevi subito in altre avventure sentimentali, stare un po' da soli vi farà bene e vi permetterà di riflettere sulla vostra vita. Scorpione, Mercurio e Venere nel

Il vostro segno vi renderanno particolarmente sensibili al fascino delle tentazioni proibite. Sarete attivi e affidabili e il successo non si farà attendere. La sensibilità e la capacità di comunicare vi aiuteranno soprattutto nei rapporti di amicizia. Sagittario, in questo giorno la luna in buona posizione vi aiuterà a migliorare l'intuizione, la lucidità mentale e la velocità di riflessi. Saprete essere molto brillanti e questo vi consentirà di allargare la cerchia delle vostre conoscenze. Giornata fortunata anche per l'amore. Capricorno, datevi da fare, soprattutto se sentite che il momento potrebbe essere importante per afferrare una posizione di rilievo, ottenere miglioramenti e vantaggi economici. L'atmosfera sentimentale vi regalerà momenti molto piacevoli. Acquario. L'azione impetuosa che solitamente vi caratterizza rischia di farvi prendere degli abbagli. L'invito alla cautela è quindi d'obbligo per voi in un momento in cui anche Mercurio, poco propizio, non vi garantisce equità di giudizio. Pesci, non mostratevi pignoli con il partner e cercate di assecondarlo sempre. Se siete single e cercate l'anima gemella, sarete fortunati. Si prospetta un incontro che farà battere forte il vostro cuore. Non trascurate lo sport e la forma fisica. Bene, abbiamo terminato il nostro appunto con le stelle. Prima di lasciarvi però, lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti!

ragazzo, una ragazza, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno ad ognuno di voi, anche a quelli che ci hanno fatto caso ormai da giorni. Ci sono le castagne al supermercato, dal fruttivendolo, che bello, è finalmente ufficiale, è iniziata la stagione delle castagne, che è una raccolta che inizia a fine settembre nelle zone più basse e al sud e poi va avanti fino alle prime settimane di novembre in alta collina e montagna. In Italia siamo ricchi di castagne, però in generale il mese top per le castagne è quello di ottobre, e ci sono delle regioni in Italia che hanno una grande produzione: Piemonte, Toscana, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Veneto. E l'anno scorso l'Italia ha raccolto 65.000 tonnellate di castagne nel 2025, quindi quest'anno non andrà così bene, se ne raccoglieranno un po' meno, circa 45.000-50.000, è perché cambiamento climatico, ha fatto troppo caldo e per questo caldo ce ne saranno un pochino di meno, quindi io controllo sempre che arrivino dall'Italia, come tutto del resto. Ma tu scusa, la sera dopo cena che ti mangi la tua bella calda arrosta, e come le fate, ancora nella padella con i buchi? No, ragazzi, l'abbiamo raccontato anche gli anni passati, ormai abbiamo imparato tutti a fare l'infriggitrice d'aria. Tagliettino sulla castagna, ammollo per un'oretta, se non avete il tempo per farla ammollo le fate sbollentare col taglio già fatto per 5 minuti, poi infriggitrice ad aria a 200 gradi a pallettoni per un quarto d'ora, 20 minuti, sfruculiandole ogni tanto, muovendole ogni tanto, e poi prima di mangiarle 5 minuti in un canovaccio pulito, perché quei 5 minuti gli permetteranno le castagne di conservare l'umidità e rimarranno belle morbide e si sbucceranno più facilmente. Ma lo so che ve l'ho già raccontato e lo sapete, lo so, lo so. Ascoltiamo Giorgia Parafulmini.

0: Che bella, Parafulmini, Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Però io aspetto anche i vostri messaggi al 331-995-0095 per sapere come le utilizzate voi le castagne, perché i modi sono veramente infiniti. Poi ci sono le sagre in questo periodo, però chiaramente le sagre o le troviamo già pronte o troviamo le calde arroste. Se avete idee da suggerire anche agli altri ascoltatori, allora mandate pure.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Ah, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Quando Maurizio Crozza torna...
13: È tutto pronto?
12: Si sente.
13: Vado subito al punto.
14: E chi? De che? Ma de quando? De come?
13: E non lo so.
15: E come non lo sa?
13: Hai capito?
15: Veramente no. No.
16: Provo microfono, sa de tappo.
17: Beviamo!
13: Ma che... Ci siamo capiti.
14: No. Grazie a tutti,
17: no,
14: davvero.
17: No.
14: Grazie,
17: no.
14: Graziella e grazie...
15: No, presidente.
14: Tante, dai.
18: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
22: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
23: Papà!
22: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
24: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Si chiama Sul filo, la canzone di Pierci su Radio Italia, solo musica italiana. Interessante quello che dice Marina dalla provincia di Bergamo, che racconta che tempo fa ha letto che noi amiamo la frutta e la verdura della stagione in cui siamo nati. E racconta Marina, infatti io sono nata il 9 novembre come Biagio Antonacci e adoro i prodotti di questa stagione: castagne, impazzisco, zucca, cachi, nespole. Ma sai che anch'io, Marina, io sono nata a ottobre e divento pazza, proprio pazza. Adriano abita in Germania e racconta che con la sua Roberta domenica hanno raccolto le castagne. Anche in Germania ce ne sono tante, però aggiunge anche: ma non come in Italia. Poi c'è un messaggio che arriva da Grimaldi, ora non so se una frazione in Liguria o in Calabria, dice: Loretta, noi le facciamo anche bollite, si chiamano vallani dalle mie parti. Vallani, valli, quindi potrebbe essere dalla Calabria, non lo so. E bollite sono buonissime, però ragazzi, una rottura di scatole poi aprirle, pulirle quando le fai bollire. Io le adoro, però ci rinuncio perché ci vuole troppo tempo, ti spacchi le unghie. O se avete dei sistemi per sbucciarle facilmente, raccontatelo, Poi c'è Carlo da Manzana, Roma, dice: ieri sera per la prima volta castagne in friggitrice, 30 minuti 200 gradi, forse perché erano grandi, 30 minuti. Cestello che gira. Ma tu, Carlo, hai proprio la Ferrari delle friggitrici. E poi in settimana sagra delle castagne. Poi c'è Giulia da Lucca che dice: io con le castagne ci faccio i ballocciori, castagne lessate in acqua e all'oro, e sono buonissime. Come le sbucci poi, racconta. E poi Umberto da Clusane di Iseo. Vabbè, grazie Umberto, perché abbiamo parlato di castagne in friggitrice d'aria. Ma lui dice: ma vuoi mettere le caldarroste fatte sul fuoco di un camino mentre si raccontano storie del tempo passato con la sola luce del fuoco mentre si versa un bicchiere di buon passito? Non c'è storia. Hai ragione tu, ma ad avercelo sto camino, beato te che ce l'hai. Noi ascoltiamo Per dirti ciao e la canzone è di Tiziano Ferro.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanze

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi l'appuntamento dedicato alla salute e al benessere, il vivere bene, si sposa perfettamente con le castagne di cui stiamo parlando, perché vi parlo di un rituale che molti hanno, io proprio sempre, tutto l'anno, la tisana della sera. È un rituale che favorisce il sonno e dobbiamo ricordarci di guardare anche alle nostre abitudini, perché il sonno comincia molto prima di quando ci infiliamo a letto. Abitudini sbilanciate, la cena fatta in tarda serata, troppi caffè nell'arco della giornata, lo smartphone fino a pochi minuti prima di andare a dormire. Abbiamo bisogno di qualche minuto di silenzio, luci basse, se andiamo tutti a casa dell'ascoltatore di prima con il caminetto acceso magari, proprio dobbiamo avere la sensazione che la giornata possa finalmente rallentare, e una tazza calda calda di una tisana è un rito veramente efficace. E le tisane più adatte alla sera sono la melissa, la camomilla, la passiflora, la verbena, i fiori di tiglio e lavanda. Per quanto riguarda la camomilla, però, occhio, ad esempio non la posso bere, mi sveglia la camomilla, probabilmente perché la lascio in infusione più di 3 minuti.

0: perché la camomilla non deve andare oltre i 3 minuti, altrimenti perde il suo beneficio rilassante. E poi, oltre al benessere di queste erbe, è la ripetizione di questa stessa sequenza di gesti più o meno alla stessa ora. Come si fa quando i bambini sono molto piccoli? Gli imponi una routine che porta poi all'addormentamento. La stessa cosa dovremmo fare con noi.
1: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
5: Disobba 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza

0: 2%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
1: Perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì! PittaRossoPinkParade.it.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

Italia, solo musica italiana. Mancano 3 settimane all'uscita di Max Forever volume 2, e il 30 ottobre però Max Pezzali ha già raccontato ai fan la tracklist di questo nuovo progetto, e sappiamo che il disco contiene 17 canzoni tra versioni live, acustiche, remix di grandi successi del passato, ma anche 2 inediti. Uno lo conosciamo, stiamo anche per ascoltarlo, e il secondo si chiama Un metro alla volta e si sente in sottofondo proprio nel video dove Max Pezzali ha annunciato la tracklist. E da questi pochi secondi che si sentono, la canzone sembra parlare della voglia di ritrovarsi, di rialzarsi, affrontare le difficoltà proprio un metro alla volta, anche grazie al sostegno delle persone care. E intanto Max Pezzali, per lui è arrivato anche un altro traguardo legato al passato che lui ama tantissimo. Tutto Max, la raccolta pubblicata nel 2005 e che ripercorre, diciamo, tutta la carriera con gli 883 e da solista, diciamo un riassunto, ha ottenuto il triplo disco di platino dalla Fimi. Ma noi sentiamo appunto l'ultimo singolo, quello più nuovo, Max Pezzali, Le ali. Era

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 13 ottobre 2026. Né dolcetto né scherzetto, le maschere di Halloween e le pistole vere, rapina alle poste da 100.000 euro. A Roma non ci sono stati per fortuna feriti, sono stati minacciati la direttrice dell'ufficio postale e i dipendenti. Francia bollente, ritenendo di aver ricevuto solo briciole, gli studenti hanno indetto una nuova giornata nazionale di mobilitazione, tensioni e violenze in vista, e si registra anche un forte terremoto a Panama. I controlli sono in corso. Ex Silva, è in corso la mobilitazione dei lavoratori, gli scioperi e i raduni davanti alle portinerie a Taranto e a Genova. La Callas, l'alto rappresentante europeo, condanna l'escalation degli attacchi Houthi e dice: Riad ci chiede di rafforzarne la missione Aspides. Sempre sta Callas annuncia: i ministri degli esteri hanno adottato quasi 1.600 nuove misure sanzionatorie nei confronti dei russi. Mattarella, nell'intervento all'80° anniversario CIDA, spiega: l'Europa è lo spazio in cui agire. L'Italia non disperda l'unità di fondo. Premio Nobel per l'economia 26, assegnato dunque agli economisti americani Hall e Woodford. E restando in America, il presidente americano Trump dice in Ohio che gli piacerebbe candidarsi per il terzo mandato. A proposito di elezioni, la Lega verso il congresso, Salvini si dimette da segretario, ma è una manovra tecnica, non politica, infatti è un passaggio necessario a norma di regolamento interno per potersi ricandidare. Così l'hanno spiegata. Nell'Unione Europea l'Italia ha il diritto di dire quando qualcosa non va, dice la Meloni. Sull'energia servono risposte strutturali. Il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo l'intervento è prevista, salvo complicazioni, come si dice in questi casi, una degenza di una settimana. In tanti stanno già pregando da quando il Santo Padre ha rivelato il suo problema fisico. E in Sardegna è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove era rimasto immobilizzato per 27 lunghissime in ore. È stato vivo Luca Olmetto, 31 anni, di Codron Janos. È stato estratto dai tecnici che lo hanno immobilizzato, è stato riportato in superficie, adesso viene curato. Clima: Copernicus rivela i valori record delle temperature degli oceani a settembre 2026, altissimi. È stato il secondo mese più caldo di sempre. Dice Vieri, Cristian Vieri: io non faccio l'allenatore per stare con le mie figlie Stella e Isabel. Paparino, tenerino. Lo sport, il calcio, Champions League, seconda giornata, oggi Inter contro Club Brugge e Villarreal contro Napoli, domani Feyenoord contro Como, Roma contro Real Madrid. Ancora per il calcio, nazionale femminile, le azzurre che hanno vinto 2-0 l'andata con la Bielorussia a Tbilisi, oggi c'è la partita di ritorno a Firenze e le azzurre devono vincere, ma lo faranno di sicuro perché sono fortissime le ragazze azzurre. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci. E beh, nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
5: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata stabilità diffusa sulla maggiore parte del territorio, salvo per della nuvolosità e a qualche acquazzone tra il comparto nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane tempo soleggiato da nord a sud con rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Ottima la domanda di Francesca, che scrive da Benevento e che dice: io non vado a raccogliere le castagne perché ho paura di raccogliere quelle sbagliate, e si riferisce alla castagna matta. La castagna matta è il frutto dell'ippocastano, che è una pianta ornamentale, e se mangi quella castagna ti viene il mal di pancia come minimo, poi porta anche altri disturbi poco simpatici, però insomma fa male. Eppure non è difficile distinguere la castagna matta dalla castagna commestibile che possiamo mangiare tranquillamente. Quella normale, visualizziamo la castagna, cos'ha in cima la castagna? Ce l'ha quel ciuffettino bianco? La castagna matta no. Giriamola, il sedere della castagna che si può mangiare è lungo, ok, un po' schiacciato. Quello della castagna matta è rotondo. A uno dice: vabbè, ma io vado a raccogliere le castagne, c'hanno il riccio fuori, come faccio a distinguerla? Il riccio della castagna matta, che non va raccolto e non va mangiato, ha gli aculei, ha le spine più rade, ce ne sono di meno e sono molto più corte. Invece conosciamo tutti il riccio della castagna che si può mangiare, sono lunghi sti aculei. E poi cos'altro? Il pistillo, l'ho detto, la foglia del castagno, quello buono, è oblunga ed è un po' rigida. Invece quella dell'ippocastano è morbida e fa anche una curva, è un po' arcuata. Quindi i sistemi per distinguere le castagne ce li abbiamo. Poi Francesca, se hai paura comunque, allora lascia stare.
1: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

parlarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Eternia per te su Radio Italia, solo musica italiana, vero, vero, in tanti lo fanno, soprattutto perché consigliato dai nonni in passato, è un po' una leggenda, però se ci credi ti fa bene davvero. Mary ce lo ricorda. Ciao cara Paoletta, ti faccio presente che la castagna matta, quindi quella che non si può mangiare, va presa e tenuta sempre in tasca perché ti aiuta per il mal di testa e altri dolori. Io la prendo fresca tutti gli anni e per ora mi ha aiutata tanto. Se ci credi funziona, Mary.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
12: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
17: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Buongiorno, buongiorno Paoletta mia.
0: Oggi ti voglio leggere una mail di un'ascoltatrice che ha scritto ad enzo.miccio@radioitalia.it, che si chiama Sara. Ha scritto da Andria, ha 45 anni e dice: Enzo, secondo te c'è un'età per indossare un abbinamento sporty chic come camicia e cappellino da baseball? Grazie mille, Sara da Andria.
2: Beh, io direi assolutamente. Assolutamente no, stiamo parlando di due capi basici, sono facili, senza tempo. Poi guarda, gli americani si vestono con la camicia e il bel cappellino a tutte le età. Cioè, l'abbigliamento sporty chic, diciamo che unisce un po' la praticità del capo sportivo all'eleganza di quello un po' più formale. Quindi secondo me la cosa importante che devi pensare, amica mia, è creare quel contrasto equilibrato, moderno, che si adatta alla tua personalità, al tuo stile e soprattutto a dove stai andando, ok? Quindi una felpa oversize, una t-shirt semplice con il blazer sartoriale, già questo comunque crea un contrasto, ok? La felpa col cappuccio fuori dalla giacca è un classico, ok? Oppure una camicia con sotto i leggings e le scarpe sportive, i jogger sartoriali o i pantaloni cargo messi insieme a dei top un po' più pregiati, anche questo è un altro abbinamento che ti crea il capo sporty chic. Le scarpe devono essere sempre piuttosto basiche, parliamo di sneakers, parliamo di scarpe da running che smorzano un po' il look. Possiamo giocare anche con gli accessori, cara amica mia, la borsa, una borsa a tracolla, gli occhiali da sole, il gioiello minimale e ovviamente quello che è a te molto caro, il berretto da baseball, che completa con un tocco casual. Giocate, fate le prove, mandateci anche un sacco di foto.
0: Bravo Enzo, questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare, mandate la vostra foto del capo di cui parlate se volete delucidazioni più dettagliate. Enzo, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, a domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
4: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi

0: Viva la vita! Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. E portare in tavola frutta e verdura controllate? Ma vai da Conad! Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della frutta e il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad. È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia. Perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e per la tua famiglia. Visita conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
10: Arredissima, dove la vita
11: Arredissima.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Quando Maurizio Crozza torna,
14: è tutto pronto?
13: Si sente.
14: Vado subito al punto.
15: De chi? De che? Ma de quando? De come?
14: E non lo so.
16: E come non lo sa?
14: Hai capito?
16: Veramente no. No.
17: Prova microfono, sa de tappo.
14: Beviamo!
16: Ma che...
14: ci siamo capiti.
15: No. Grazie a tutti,
16: no,
15: davvero.
16: No.
15: Grazie,
16: no.
15: Graziella e grazie.
16: No, presidente.
15: Tante, dai.
18: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
19: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
20: Se cerchi la qualità per la tua

Sei nell'anima, Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana. Questo weekend è partito da Milano il giro nei club di J-Ax. J-Ax felicissimo di tornare dal vivo. Due date, tutte sold out al Fabric, e ha travolto Milano con questo nuovo look anche, no? Con quello che ha negli ultimi tempi country rap, musica country rap, e anche l'outfit. Aveva il cappello da cowboy, il bastone, i camperos. Non è stato sempre da solo, perché è stato raggiunto da Paolo Iannacci, da Paola Folli, con cui ha cantato la storica Domani degli Articolo 31. E questo viaggio dal vivo di J-Ax riprenderà dall'Atlantico di Roma, dove arriverà il 23 e il 24 ottobre. E ora lo ascoltiamo con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: quante volte me lo dico, devi stare calma, calma. Ora lo dice anche Ermal Meta, calma metafisica.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Mi ha fatto molta impressione leggere di questa notizia, però mi piacerebbe vederlo questo show. E vi spiego perché. Sapete che non c'è più Raffaella Carrà da 5 anni, ma la porteranno sul palco. In che modo? Sarà protagonista di questo concerto dove si esibirà una sua ricostruzione digitale. E si chiama lo show Raffaella Carrà The Show Must Go On, ed è stato presentato come il primo concerto ufficiale con ologramma, con una proiezione dell'artista, il 28 dicembre a Roma, all'Atlantico di Roma di quest'anno, e gli organizzatori hanno promesso un concerto ufficiale con Raffaella in ologramma super realistico, con dal vivo i ballerini, gli spettacoli, gli effetti laser 3D. E non lo so come fare ad immaginarmi questo show, mi piacerebbe proprio vederlo, pronta anche magari forse a un pizzico di delusione, ma per forza, perché lei non è lì davvero. Però sono molto molto incuriosita. Adesso ascoltiamo Zucchero, che sta facendo il tour mondiale, è stato in Spagna, tra pochi giorni andrà in Danimarca, sarà sabato e domenica a Copenaghen, e lo ascoltiamo con Come il sole all'improvviso.

Il singolo di Levante si chiama Ruggine su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo sempre un telefono in mano, tanto dipendiamo da WhatsApp, e su WhatsApp stanno per arrivare i messaggi programmati. È un nuovo aggiornamento che prevede che si possano impostare fino a 2 settimane prima. Che ne so, facciamo degli esempi. Sai che sarà il compleanno della tua amica, facilmente te lo scordi. Parlo per me. E tu già 2 settimane prima puoi impostare appunto questo messaggio che parte alle 9 del mattino, alle 8 del mattino, quando ti pare, lui va e lo fa. Non si potranno programmare solo messaggi di testo, ma anche immagini, video, note vocali, tutto. Ovviamente prima dell'invio si potranno modificare in qualsiasi momento. Se nel frattempo litighi con quella persona e decidi non mandargli più il messaggio, sai che c'è, lo togliamo. E non importa se il telefono sarà spento o in modalità aereo. L'invio avverrà comunque nel giorno e nell'orario stabilito. Puoi, ripeto, tornare indietro, cambiare idea, dire no, non lo mando più. Però mi sembra una cosa molto comoda, questa almeno la trovo molto comoda. E adesso ascoltiamo Lazza, che è stato ospite di questo show pazzesco di Kid Yugi al Forum di Milano, sold out, e questa cosa lo ha reso ancora più gasato di quello che sta facendo, così ha detto, lo ha raccontato, di non vedere l'ora di tornare a fare concerti. Lazza, buio davanti.

0: Buio davanti era Lazza su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.
4: Hai parcheggiato al primo colpo? No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepac.org.
11: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
14: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai!
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendeva l'offerta!
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.

vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, sta cazzo il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena, 22 Simba, che bello questo disco, questa canzone, ma l'intero album. E poi 22 Simba ha ufficialmente registrato il sold out completo di Miria Lai Tour, che è questa serie di appuntamenti nei club principali d'Italia. E perché? Perché per l'album è un grande successo, ha conquistato il disco d'oro. Miria, ve lo ricordo, è il nome della nonna di 22 Simba, che diciamo la figura centrale che torna in quest'album, è un po' come se fosse il punto di partenza emotivo di tutto il progetto. E poi ha collezionato un altro successo, il suo EP La Cura, che è uscito l'anno scorso, è stato certificato disco di platino. Queste cose succedono quando esce un nuovo disco, magari qualcuno che non lo conosceva ancora è andato a sentire quello che c'era nel passato, insomma una bella conferma per 22 Simba. Adesso Nuvole e Lenzuola, ci sono i Negramaro.

0: Spirituale, Biagio Antonacci e Saif su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema e le serie TV. Stiamo aspettando la quinta stagione di Bridgerton, che sarà incentrata su Francesca Bridgerton e la cugina Michaela Stirling, ma è stato annunciato che ci sarà anche un prequel sulla vita di Lady Violet, che è la mamma dei fratelli Bridgerton, e la miniserie racconterà i primi anni di vita di Violet, quindi racconterà le origini della sua famosa e romantica relazione con questo compianto visconte Edmund. E abbiamo già avuto uno spin-off della serie con la regina Carlotta, una storia di Bridgerton, e al momento non c'è ancora un titolo definitivo oppure il cast. Dobbiamo aspettare, e già stiamo aspettando la quinta stagione.
1: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri

0: Info su Volkswagen.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: La rivista leader in Italia presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner Banco BPM e MG.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
9: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, per star bene il mio team e fare il colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
10: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
9: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
11: La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
12: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
13: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.

0: Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana, e adesso anche Luca Ward questa mattina ci ha fatto sentire, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la frase estratta da una canzone e dovevate individuare la canzone. Risentiamola.
1: Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica.
0: Ora che non ho più te, di Cesare Cremonini, questa la canzone, ce l'ha fatta Giusy da Catania. Bravissima Giusy, i complimenti sono per te oggi. Giusy lavora come insegnante di lettere in una scuola media, ama leggere, ama viaggiare, ama tutta la musica italiana, e saluta il suo fidanzato Stefano. Un abbraccio Giusy, ma anche un gadget, molto presto a casa tua, un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il bandito e il campione Francesco De Gregori su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: Fredde Palme, Anitta, Paloma su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Bene, dopo Fredde Palme, Fred basta, perché comincia a far freddo,
0: fa
1: fresca, quindi noi ci copriamo.
0: Certo che ci dobbiamo coprire.
1: Tutto bene, Paoletta?
0: Anche se bene, grazie. Non è per il freddo che ci viene raffreddore, per i virus.
1: Sì.
0: Sì.
1: E perché?
0: È più facile prendere un virus, perché in inverno, quando fa freddo, stiamo più al chiuso.
1: E allora,
0: incontriamo più persone.
1: Ecco.
0: E ci scambiamo più virus.
1: Siamo più virussati.
0: Esatto, sì.
1: Tu virussi?
0: Io sì, ho virussato già. Sì, sì, l'ho già fatto il raffreddore prima di te. Come no? E mi è arrivato da mio figlio.
1: Quindi tu virussi?
0: Virusso, sì.
1: Va bene, mi prendo la radio, devo raccontare un pezzo di classifica come accade ogni giorno. Oggi è martedì, secondo spaccato, sono le 12, 1 minuto 55 secondi, noi ci vedremo domani più o meno a quest'ora, cara Paoletta, è l'ora dell'informazione e quindi...
0: Sky TG24! Sono...

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il Papa in tarda mattinata sarà ricoverato al Gemelli per l'operazione al polmone. Udienze annullate fino al 20 di ottobre. Nodulo scoperto dal check-up di routine. Manovra alla prudenza di Giorgetti sui conti pubblici. Proseguiamo sul consolidamento. Oggi la votazione in Parlamento sullo scostamento. In serata Consiglio dei Ministri. Trump, Putin vuole un accordo sulla tregua energetica più di Zelensky, ma Mosca frena sul cessate il fuoco per le elezioni e l'Europa vara un maxi pacchetto di sanzioni. La NATO avverte, se attaccati combatteremo. La risposta di Mosca, l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Altre due navi colpite da droni nel Mar Nero a largo della Bulgaria. Ex Ilva, Genova, il ministro Piantedosi, sciopero a oltranza in tutti gli stabilimenti contro la chiusura degli impianti finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. La morte dell'ex capo comunicazione di MPS David Rossi, secondo l'ultima perizia della commissione d'inchiesta, nel vicolo erano presenti uno o più persone attive nel delitto. In Francia oggi quinto atto della mobilitazione studentesca vicino a Marsiglia, presa insegnante, feriti a colpi di fucile, fermato un alunno. Macron fa un appello alla calma e al rispetto. La Serie A, l'Atalanta ha battuto il Venezia per 3-1, il Torino ha sconfitto l'Udinese 2-1, torna alla Champions alle 21 Inter Club Brugge, Villarreal Napoli in diretta su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Sono pronto a raccontarvi, cari amiche e cari amici, lo spaccato numero 2 oggi e martedì oggi, le posizioni che vanno nella nuova classifica dalla 16ª alla 13ª. Numero 16, nuovo entrato, un nuovo singolo per una nuova coppia, l'ho già detto l'altro ieri, la coppia è composta da Tiro Mancino e Simona Molinari, la canzone si intitola Nuvole, Bossa in Blu.

E con agitare Coca-Cola termina lo spaccato numero 2. Vi rinvio domani per il terzo. Domani è... sì, domani vi racconterò le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª. Adesso vi lascio qualche minutino e poi siamo pronti per arrivare insieme fino alle 13 con musica e notizie. Tra poco.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso, progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom, trova il negozio più vicino su arredissima.com.
8: Arredissima, dove la vita Arredissima.
9: Yuhu, calciolone!
8: Cosa?
9: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
9: Sono esperta in materia, mi offri una parte?
8: Al massimo, una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Notizia, la nostra bella e soleggiata redazione mi fa parlare di comprare un'isola. Attenzione amiche e amici, alle Maldive è in vendita un'isola privata che rappresenta probabilmente il sogno di tanti. Ospita infatti quattro ville arredate affacciate sull'oceano indiano, ciascuna delle quali con piscina privata, palestra, spazi dedicati allo yoga e terrazze panoramiche. L'offerta include anche una spiaggia privata e una barriera corallina riservata, oltre a personale di sicurezza sempre disponibile. Per acquistare l'intera proprietà servono 72 milioni di dollari, cioè quasi 65 milioni di euro. La richiesta si abbassa di diversi milioni per chi desidera solo una residenza fronte mare.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Ed eccola un'altra bella notizia che arriva dalla nostra meravigliosa redazione. Parliamo dell'arbitro più vecchio, l'arbitro di calcio più anziano del mondo, ha 78 anni e viene dal Galles. Si chiama Ken Wright e ha iniziato questo lavoro a 16 anni e alla 63esima stagione consecutiva, e dal 1964 a oggi ha diretto 5.000 partite. Ken ha ricevuto dal Guinness dei primati una targa che lo certifica come arbitro maschile più longevo, incassando anche i complimenti della UEFA. Lui però non ha ancora intenzione di fermarsi, vuole arbitrare partite di calcio per altri 2 anni, per fermarsi solo quando avrà compiuto 80.

0: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi?
7: Mai!
6: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
13: Disoppa 01 Distribution presenta.
14: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
13: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
15: Tu non ti senti un re di Napoli?
16: Io non mi sento nessuno.
13: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Ciao, sono Laura Pausini, un bacio a tutti gli ascoltatori.

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, e nel mezzo del suo fitto tour, Laura ha trovato il tempo per tornare dalla sua amica Shakira. Così come era successo poche settimane fa, Laura è stata ospite della pop star colombiana nell'ultimo dei tanti concerti che ha tenuto recentemente a Madrid. Insieme le due star hanno cantato in spagnolo. Laura ha parlato di Shakira come un esempio, mentre l'artista colombiana ha ricambiato l'attestato di stima dicendo di sognare un duetto in italiano con lei.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tocca tocca, Macarena. Tocca che ti tocca. Buongiorno Marino.
1: Buongiorno, Tucanello.
0: Tocca tocca mamma Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno.
0: Ma buongiorno Francesca, tutto bene?
2: Buongiorno capo. Sì, sì, quanto da questo lato tutto a posto.
0: Tutto a posto. Di qua invece Marino.
1: Tutto a posto.
0: E lui è tutto a posto, comunque,
1: abbastanza
0: capito.
1: Bene.
0: Va bene, dai.
1: Lei in mezzo come sta?
0: Guarda. Però dai, sono problemi di stagione,
2: passeggeri,
0: certo, sì, certo, cose passeggeri. Che poi passano, si spera.
1: Sì, sì, passerà, passerà.
0: Va bene, allora facciamo una cosa speciale oggi.
1: Sì,
2: sentiamo.
0: Intanto vi affido la radio, saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, i quali do appuntamento domani per un altro pezzo di classifica. La cosa speciale è che oggi diamo la linea a lui in anticipo. Va bene, perché lo dico.
1: Sì.
0: Sono le 12:59 minuti 30 secondi. E tra poco entrerà in questa stanza caro Mauro,
1: sì,
0: e cara Francesca, con la sua eleganza,
2: sì,
0: con la sua nonchalance,
2: sì,
0: con
2: sì,
0: la
2: sì,
0: sua si grattava oggi,
2: ah, mamma mia,
0: con la sua pruritanza che non è facile.
3: Sì, sì, sì. Augusto Abbondanza.
4: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
5: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 13 ottobre 2026. Piagnucolone, ma che

0: forte emozione, ogni lacrima ha valore, perché piagnucolare è un pregiudizio da sfatare. Non soltanto la risata, delle competenze emotive c'è anche il pianto. Nonostante l'evidenza scientifica, nella prima infanzia continua ad applicarsi un forte pregiudizio. Mentre il sorriso viene sempre premiato, le lacrime vengono spesso liquidate con frasi come "non piangere, sei grande ormai", "i bambini forti non piangono", "non fare il bambino". Sono messaggi che rischiano di privare i più piccoli di uno strumento essenziale di autoregolazione. Un bambino che piange va soltanto accarezzato, non va sgridato. Papa Leone è al Policlinico Gemelli di Roma. Adesso c'è l'attesa tra solidarietà e preghiere. Santità, lei non è solo. Lo speleologo intrappolato, da ore bloccato in una grotta dopo una frana a 10 metri di profondità, è stato tirato fuori e adesso viene curato. Mattarella, nell'intervento all'80° anniversario del CIDA, spiega: l'Europa è lo spazio in cui agire, l'Italia non disperda l'unità di fondo. A proposito di fondo, ma è un altro fondo, il Fondo Monetario Internazionale, promuove il PIL dell'Italia più 0,8% quest'anno, più 0,6% l'anno prossimo. Ma quel che più conta è che il fondo ha rivisto a rialzo le stime sull'Italia, dove permangono attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente degli interventi del governo sui carburanti. Resta molto tesa e bollente la situazione in Francia, ritenendo di aver ricevuto solo bricioli. Infatti gli studenti hanno indetto una nuova giornata di mobilitazione. Le tensioni e le violenze sono comunque sempre da evitare. Criminalità in calo dell'1,8% in Italia. Milano è la città con più denunce, aumento di minorenni arrestati o segnalati, sono il 34%. Le prime posizioni, le prime 10 per denunce ogni 100.000 abitanti sono occupate nell'ordine da Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Rimini, Genova, Prato, Venezia, Livorno. Dice Cecilia Rodriguez: io voglio ricordarvi che a soli 9 giorni dal mio parto io sono andata al ristorante con mia figlia. Interessante. Lo sport, il calcio, rieccola la Champions League, le coppe europee, seconda giornata. Le squadre italiane pronte a scendere in campo, oggi lo fanno l'Inter col Club Brugge e il Napoli impegnato sul campo del Villarreal. Domani sarà il turno del Como, impegnato in Olanda con il Feyenoord, mentre la Roma, in un affascinante partita con Real Madrid e con il suo passato, chiude il poker delle squadre italiane. Per l'Europa League, giovedì Salisburgo-Milan, Celta Vigo-Juventus è la seconda giornata, mentre apre la Conference League, l'Atalanta attende il Paphos. Ma c'è anche la nazionale italiana femminile. All'andata dei playoff per andare ai mondiali, le azzurre hanno vinto a Tbilisi con la Bielorussia per 2-0. Oggi c'è la partita di ritorno a Firenze. Le azzurre sono gasatissime, dai. E nel basket c'è l'Eurolega, quinta giornata, oggi Olimpia Milano contro Real Madrid, domani il Paris attende la Virtus Bologna. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, sia pure con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà gran parte delle nostre regioni, pur senza provocare fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento?
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa, eh.
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: fantastica.
1: E la mia voglia di te, poi non di te, ma di te.
2: Di te sì. Nel senso come te, come persona, non sì, di sì, te sì. Come quello che metti in infusione.
1: No, no, di te
2: ho
1: proprio.
2: Ho capito. Te pareva. Buongiorno a tutti, ben trovati anche oggi con noi. Abbiamo il piacere di avere quel
0: pesciolone bestione.
2: Ciao socialisti. Sono
1: buongiorno pesciolone bestione, buongiorno anche a noi che siamo
0: Mauro Marino.
2: Sì, quelli lì.
0: Francesco Scaleto.
2: Di là vedo anche Stanzini, vedo anche Stussi. Chi c'è di spalle?
1: Non so, c'è qualcuno.
2: È la Calabrisella.
1: È la Calabrisella. Ciao Calabrisella.
2: Quanta gente c'è? Tango, mammo liscio, varietà. Olè.
1: Varietà, olè. E c'è anche il nostro numero, il 331-995-0095.
2: Oh, mi piace questa canzone. Sì, questa sì, è quella sì. Di Guè, vero?
1: Sì.
2: Va bene, grazie. Abbiamo iniziato la grande, ora si va al cinema 25 secondi e poi proseguiamo con la musica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Manhattan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
6: Mi accorgo.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: guarda la natura meravigliosa che si è risvegliata con questa canzone.
1: Lo sfogo!
0: Spavento! Come spaventa l'uccellino però, Basta?
1: Chiude la finestra che entra un rumore strano che non capisco.
0: Però era un po' mozzo sto sfogo.

0: ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
8: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
9: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
8: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
10: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepack.org.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
16: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
18: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
19: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
20: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app. app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Kamala. Kamala. Kamala. Scendi la bambina che la gioco.
1: Allora, scendi il megafono che lo facciamo. Dai, lo facciamo. Siamo pronti per il primo giro dei saluti a caso. Però
0: perché stavo facendo partire la base hawaiana, okay, che ti piace, okay, tanto, allora, che poi è una baciata, hai capito?
1: Che la base hawaiana porta
0: grazie
1: tanta
0: mille
1: gioia.
0: Per aver messo i pune avevo bisogno, dice Mirko. Ciao Mirko.
1: Bravo Mirko,
0: ciao,
1: vedi, Mirko. Noi arriviamo a soddisfare i vostri desideri senza saperli.
0: Chiedete, vi sarà dato, come diceva qualcuno più famoso di noi.
1: Molto
0: prego.
1: Famoso quello lì, lo so. Buon martedì FM, buona giornata a tutti. Stamattina, dopo quasi un mese di latitanza, ho finalmente rimesso le scarpe da corsa.
0: Bravo.
1: Il cielo ha pensato bene di darmi il bentornato con un po' di pioggia.
0: Vabbè.
1: Ma niente poteva rovinare la felicità di ripartire. Ci scrive Alessandro. Bravo Alessandro, bentornato.
0: Poi correre guardando il mare della Sicilia. Tutta un'altra roba. Ciao, sono Tony da Solingen in Germania, voglio dire ti amo a mia moglie Elisa, e invece a Lorenzo vuole pure dire lui ti amo a sua moglie Fabiana.
1: Noi diciamo
0: ti amo a tutti, che problema c'è? Prego.
1: Quanto amore, che bello. Ciao FM, oggi sono 60.
0: Auguri Stefano.
1: Ti mandiamo anche l'abbraccio grande, davvero. E comunque ci scrive, ci segnala che il toro ha vinto.
0: Toro ha vinto.
1: E quindi già quello era un bel regalo.
0: Finalmente il toro ha vinto con un po' di fatica, ma ha vinto contro l'Udinese, bella carica. Ci siamo mangiati anche due o tre occasioni, potevamo fare
1: alla
0: anche
1: fine,
0: meglio.
1: Dai, è andata bene.
0: Alla fine siamo lì a galleggiare a metà classifica, come sempre,
1: come le partite di calcio,
0: diciamo.
1: Sì.
0: Guarda chi c'è.
1: Oh, guarda, c'è Neck.
0: Lascia che lui sia.
1: Sì,
0: proprio così. Sì, sì.

0: Chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Non è prevista pioggia questa notte.
0: Meno male.
1: Comunque portati un ombrello, non si sa mai.
0: È vero, non okay. Si sa, anche il golfino. Perfetto. Non si sa mai.
1: Comunque bella la voce e la canzone di Giorgia, Parafulmini, possiamo andare? Vada, vada.
2: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte. Generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
6: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
8: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Quando Maurizio Crozza torna,
16: è tutto pronto?
15: Si sente.
16: Vado subito al punto.
17: E chi? De che? Ma de quando? De come?
16: E non lo so.
18: E come non lo sa?
16: Hai capito?
18: Veramente no. No.
19: Provo il microfono, sa de tappo.
20: Beviamo!
16: Ma che? Ci siamo capiti?
17: No. Grazie a tutti,
20: no,
17: davvero.
20: No.
17: Grazie,
20: no.
17: Graziella, e grazie.
18: No, presidente.
17: Tante, dai.
21: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
22: Sognare una vacanza d'inverno?
23: Previsto.
22: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
23: Inaspettato.
22: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
23: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
22: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Ma dove vai? Dove credi di andare? Dove te ne devi,
1: devi
0: andare?
1: Stare qui, devi stare qui con noi.
0: Dove vai? Allora salutiamo Antonella da Firenze che ci manda una considerazione che ha fatto ascoltando il brano di prima. Carmela.
1: Esatto, ma tutti noi ci siamo fatti delle considerazioni.
0: E non è che puoi prendere, dare, fare con chi ti capita.
1: Esatto,
0: non va bene, bisogna
1: un attimo contenere.
0: Giusto, poi.
1: E poi a proposito di ma dove vai, ci scrive Rita che sta andando al centro commerciale.
0: Come si chiama il centro commerciale?
1: Westland Shopping, non è in Italia.
0: È a Bruxelles.
1: Sì,
0: famoso per i cavoletti, sì. Un saluto veloce per Giovanni e Franco da Piersalvo, siciliano che vive a Augsburg. Sono adesso seduti nella mia pizzeria dove si ascolta solo ed esclusivamente Radio Italia. Bravi ragazzi!
1: Bravi. E qui apriamo un capitolo del mistero.
0: Esatto.
1: Perché Mauro ed io abbiamo indagato, ma non abbiamo capito. C'è Nando che vuole fare gli auguri di buon onomastico a sua suocera Carla. È solo che San Carlo ci risulta essere in altre date.
0: Dato che mia madre si chiama Carla, io la festeggio da sempre il 4 di novembre, che è il giorno di San Carlo Borromeo.
1: Siamo andati a cercare altri santi Carli e Carla, ma non ce n'è nessuno, però c'è uno il 12 di ottobre. Sarà quello.
0: Ieri.
1: Comunque noi abbiamo fatto gli auguri, caro Nando.
0: Auguri
1: alla suocera Carla.
0: In ogni caso, possiamo andare avanti. Oggi sai qual è il santo del giorno?
1: Non mi dire, è San Giovanni.
0: Brava, come hai fatto a saperlo? Come hai fatto? Sai cosa ti dice?
1: Ok, buonanotte.
0: Appunto.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: E dunque abbiamo Giancarlo da Torino, dice ciao Mario.
1: Mario?
0: E Francesca, sono sì. Giancarlo da Torino, vi ascolto sempre, mi salutate Cinzia di Novi Ligure?
1: Ecco fatto Cinzia.
0: Ragazzi,
1: senti Mario, sì, sei dimmi. D'accordo se scavaliamo
0: ma
1: nella
0: certo
1: prossima
0: che sì,
1: ora?
0: Ma stiamo scherzando, ma molto ci bene. Mancherebbe, prego.
1: Molto
0: prego.
1: Bene, molto bene, sono le due.
0: Ciao Mario! Sono...

0: era
1: Marrakesh con gli Sbandati Hanno Perso, prima Francesco
2: Gabbani
1: con Summer Funk. Allora, ma parliamo dei cachi.
2: Che buoni! Sai che li ho messi in tavola proprio stamattina a colazione?
1: Io
2: i cachi.
1: Ho inventato anni fa un piatto buonissimo,
2: sentiamo,
1: con i cachi.
2: Sentiamo.
1: Sai come si chiama?
2: Come si chiama?
1: La cacata. No, giuro.
2: Beh, giustamente dopo la castagnata.
1: È giusto, si chiama
2: la cioccolata.
1: Prendi il caco,
2: sì,
1: lo apri,
2: certo,
1: togli la buccia,
2: per forza,
1: togli tutti i semi, quello che c'è.
2: Che poi è già marmellata.
1: Esatto, e lasci solo quella bella poltiglia lì. Spacchi delle noci, le rompi, le spacchi tutte a bricioline,
2: sì,
1: così.
2: Sì, sì.
1: Ci metti un po' di quel liquore che non si può dire, però inizia per G e finisce per maniera.
2: Ok, che due parole. Sì, ok.
1: Mescoli il tutto.
2: Buono!
1: E te lo mangi.
2: Interessante, prenderò spunto per un francilino.
1: Cacata,
2: per il francilicio. Ma qui parliamo di altre tradizioni legate ai cachi,
1: sì,
2: tradizioni che potrebbero, secondo appunto il dire contadino.
1: Cosa? No, mi è venuta in mente la barzelletta sui cachi.
2: Quale? Adesso
1: ma
2: la
1: dai,
2: devi
1: la
2: dire.
1: Conosci, ma no, dai, la conosce Mazzella.
2: Io non la so, ma sai che io.
1: Quanto li fai i fichi? Il verduriere, il fruttivendolo dice: che ne so, 10 euro al chilo.
2: 10 euro al chilo.
1: E li cachi? E l'altro dice: dipende, il giorno dopo. Hai capito?
2: Ok, ma possiamo dire allora che,
1: prego,
2: se aprite il caco,
1: sì,
2: aprite il caco,
1: sì,
2: e dividetelo, allora guardate la figura che presenta, se lo dividete in lungo al centro, vedrete che c'è una specie di seme, una figura,
1: il semino. Un semino.
2: Allora, se il seme diviso in due vi ricorda una forchettina,
1: ecco,
2: l'inverno sarà più mite.
1: Okay.
2: Se invece vi ricorda un coltellino, l'inverno sarà rigido. Questo dice la tradizione contadina.
1: Lo dicono loro. La tradizione appartiene soprattutto al mondo contadino,
2: ecco,
1: quando osservare la natura era fondamentale per organizzare le attività quotidiane. E siccome il caco è un frutto del periodo, diciamo.
2: Esatto, di questo periodo.
1: Abbiamo pensato bene di parlarne anche noi. Provate e fateci sapere come andrà a finire.
2: Esatto.
1: Però ci risponderanno poi a fine stagione.
2: E una volta mangiato il caco ce lo direte.
1: Se non cioè,
2: lo so
1: niente,
2: che adesso
1: no,
2: tu
1: non dico niente.
2: Andiamo
1: col Disco Italia.
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Zucchero.
1: Sugar.
0: Fornaciari.
2: Chi è?
3: Ciao Francesca e Mauro.
1: Ciao.
3: Se sono fiori fioriranno e se sono cachi. Ciao Emilio Roberto.
0: Se sono cachi. Poi fanno andare comunque. A voglia.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un cascai.
14: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
16: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
17: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
18: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
13: Arredissima, dove la vita
19: Arredissima.
20: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica. Bye.

0: Papa Razzi.
1: Non parli più?
2: Facciamo in bocca al lupo al Papa, visto certo. che è stato ricoverato oggi. Allora, intanto Cesare Cremonini con la nuova Papa Razzi, prima Risa Controvento. Sappiamo che ha mandato una canzone a Stefano De Martino.
1: Vedremo
2: per
1: cosa succederà. Allora, noi stavamo parlando dei cachi. Sì. Abbiamo dato la notizia appunto di fare questo gioco col caco. Sì. I contadini sostenevano che si apriva il caco.
2: Non dire caco, che poi scrivo gne. Non si dice caco, ma si dice cachi.
1: No, no, non è vero. Il caco è il caco. Comunque, più cachi,
2: allora,
1: i cachi.
2: Fate come caco vi pare, va
1: fate
2: bene?
1: Perfetto. Come volete.
2: Andiamo
1: comunque
2: avanti.
1: Se aprite il caco e dentro c'è un seme che assomiglia un po' a un coltellino, l'inverno sarà rigido. Okay. Se è la forchetta sarà più mite, ma qualcuno, Daria da Roma, dice: e se ricorda un cucchiaio?
2: Ecco.
1: Quando ero piccola era un gioco, se usciva una forchetta avresti avuto da grande una figlia femmina.
2: Okay.
1: Se un coltello maschio, un cucchiaio erano gemelli, vedi?
2: Vedi? Fantastico, ecco. Grazie. Chiudiamo la parentesi dei cachi o del caco. Emanuela da Roma, sono caregiver, si dice così, per i miei anziani genitori, sono quelli che si prendono cura dei genitori anziani, delle persone anziane. Saluto tutti i caregiver d'Italia, categoria invisibile, ma che si occupa di cure parentali mettendo da parte la propria vita. Quindi Emanuela, un bacione, un abbraccione a te
1: e a
2: bene?
1: Tutti.
2: Poi.
1: Ciao Mauro.
2: Abbiamo già salutato lui.
1: Mario.
2: È Mario. Ah, Mario.
1: Ma noi qui di Mario noi ne abbiamo uno.
2: E Mario è uno, è solo
1: uno
2: lui.
1: È uno e solo lui.
2: Mario Volanti.
1: Solo lui, esatto.
2: Detto anche Negra Mario.
1: È detto in tanti modi.
2: In tanti modi. Possiamo andare con il cinema per pochi secondi.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Ryan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto.

0: Ciao, ciao Da Vinci.
1: Ciao Sal.
0: Come stai, Francesca?
1: Molto bene, grazie. Benissimo, benissimo.
0: Hai messo la mano sul petto?
1: Certo, per sempre sì.
0: Brava.
1: Grazie.
0: Andiamo?
1: Sì, sai chi c'è adesso?
0: Non è così.
1: Sai chi è che c'è?
0: L'accento c'è, cioè, quello, il modo di fargli parlare ricorda anche un po' Pino Daniele in certi momenti, lui, che era un po' diverso. Va bene, allora parliamo di Fedez.
1: Sì, Fedez, perché c'è lui adesso.
0: Odia tutti tranne i suoi cani, che si chiamano Silvio e Maurizio.
1: Esatto, cioè non è che lo deduciamo, ma l'ha proprio indossato lui, aveva una maglietta addosso,
0: sì.
1: E ha rivendicato anche questo concetto scrivendo spero passi il concetto.
0: È passato. Sì. E in realtà la vita di Federico al momento è piena d'amore, c'è un po' di gossip a giudicare dagli ultimi scatti che ha pubblicato, no?
1: Certo, ecco. In famiglia, passa tantissimo tempo col suo bambino, si chiama Edoardo Lupo.
0: E come lo chiama, Edoardo o Lupo?
1: Ma tutti e due insieme, okay. Il terzo genito che ha avuto con la sua nuova compagna.
0: Siamo Giulia, siamo felici per lui, gli mandiamo un forte abbraccio anche a Giulia e anche a Edoardo Lupo.
1: Esatto,
0: va bene, perché abbiamo parlato di Fedez?
1: Ma secondo te forse stiamo per ascoltare Fedez?

0: cinema.
1: Il cinema,
0: il
1: sì.
0: Meglio del cinema. Ci vorrebbe Luca Ward.
1: Ciao Luca.
0: Andiamo in pubblicità.
1: Andiamo.
0: Per favore, grazie.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Zero Uno Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte. Generazione dopo generazione. Per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
14: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Arca Planet, convenienza nostra.
16: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
17: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una

0: Sai cosa mi ha detto Mazzella?
1: Cosa ti ha detto?
0: Questa è la canzone preferita dai Corrieri.
1: Perché?
0: Furgone, ah! Furgone, furgone.
1: Ciao Paola e Chiara.
0: Ciao Paola, ciao, ciao Chiara, ciao Mazzella, grazie per il suggerimento. Salutiamo i Corrieri che ci scrivono ogni giorno.
1: E che viaggiano, ci ascoltano.
0: Ci ascoltano. Allora, il presidente americano Donald Trump, lo sapete, ha già trasformato il Golfo del Messico in Golfo d'America. Allo stesso modo il lago d'Ontario era diventato il lago d'America. Ora vorrebbe cambiare il nome a un fiume e persino a un oceano.
1: Vuol cambiare tutto,
0: sì,
1: eh?
0: Ha detto che però vuol mettere il nome suo, cioè stavolta,
1: ah,
0: non
1: bene.
0: D'America.
1: Quindi
0: cioè,
1: sarebbe.
0: Ha detto che vuole puntare a prendersi il Pacifico o l'Atlantico, gli oceani, affinché diventino l'oceano di Trump e l'oceano d'America.
1: Ma poi bisogna cambiare tutte le cartine, tutte le cose.
0: Non le cambiano,
1: ma no,
0: sono rimaste
1: dai.
0: Così. Comunque, non contento, il presidente americano vorrebbe mettere il suo nome anche su un fiume, nonostante abbia specificato di non essere ancora sicuro su quale.
1: Ma scusa, ma allora è un capriccio? Se non ha ancora deciso,
0: certo,
1: vuol dire che non gli significa niente.
0: Vuole rimanere nella storia.
1: Ma
0: hai
1: no,
0: capito?
1: Ma tanto ci rimarrà già per altre ragioni,
0: c'è.
1: Guarda.
0: Già c'è, il problema
1: già.
0: È che le conseguenze le paghiamo anche noi, è quello
1: esatto,
0: il problema.
1: Vabbè. Esatto, basta. Comunque, questo ego riferimento.
0: Ciao
1: qua.
0: Donald.
1: Ciao
0: Donald. Però voglio dire, le cose vengono, come dire, tu dai il nome a una via. Di persone che scompaiono, no?
1: Dopo
0: qualche
1: anno. Ma sono gli altri che danno il nome.
0: Esatto, lui
1: non
0: c'è ancora, si è già messo sul dollaro, si è già messo
1: sul passaporto,
0: dire.
1: Che deve mettere
0: qualcuno direbbe, ma quando
1: passaporto?
0: È che gli possiamo dedicare la via,
1: invece,
0: una strada, invece è ancora
1: no.
0: Lì. Ecco. Va bene, comunque andiamo pure avanti, lo facciamo con Max Pezzali.
1: Con le ali.
0: Esatto.
1: Ecco.
2: La

0: spirito animale. Ieri abbiamo fatto gli auguri a DJ Rolamo, che oggi è qui con noi.
1: E capito? Oggi è arrivato il festeggiato.
0: Abbiamo detto festeggiamo due grandi della musica, uno è Luca Carboni e l'altro
1: e
0: invece
1: è DJ Rolamo. Ok.
0: Va bene, allora c'era Raffi, il battito animale, Tommaso Paradiso, i romantici ad aprire l'ultima oretta insieme. Abbiamo un po' di messaggi, c'è una spiegazione sui cachi.
1: Sì, sì, perché vi sta prendendo questo discorso del il caco. O i cachi. Allora Ale ci dice: allora Mauro e Francesca, ora vi spiego. I cachi sono frutti, okay. Il singolare è il caco, ecco. Il cachi invece con la K, quindi sì. K-A-K-I invece è un colore, il color cachi. Oggi tu indossi quel color lì.
0: No, io ho il marroncino.
1: Ma è un po' cacchi.
0: È color cacca.
1: Che cacchi. Che tra il

0: Verde il marrone. Un po'.
1: Mauro Francesca, scusa, ho scritto Mario prima. Vabbè, sono Giancarlo da Torino, mi salutate YouTube.
0: Comunque coi nomi siamo sempre lì un po'.
1: Ciao
0: anche
1: YouTube.
0: YouTube sarà giusto o sarà sbagliato?
1: È scritto così.
0: Freddurina, Freddurina, ce la manda Alessandra.
1: Sì.
0: Cosa dice il gallo alla sua gallina di cui è innamorato?
1: Non ti lascerò mai.
0: È bellissima, perché non ti lascerò mai, invece mais.
1: No, l'abbiamo capito,
0: che le galline mangiano. Brava Alessandra, capito. Grazie.
1: Per me Trump dovrebbe cambiare
0: il fornitore,
1: vende roba scadente, quindi crede che tutto gli appartiene, dice Andrea da Verona. Vai, grazie Andrea. Poi.
0: Bene, attenzione, abbiamo una barzelletta, una sorella da interpretare, ecco. Ce la manda Antonio.
1: Antonio, vai.
0: Allora, tocca a te.
1: Cosa devo dire? Aspetta
0: Francesca,
1: un attimo. Francesca, ma è vero che il sabato lasci i tuoi figli a casa a tua suocera?
0: Ma certo, non vanno a scuola e quindi li porto da lei.
1: Ma se va avanti con l'età si stancherà.
0: Ma lei si stanca un giorno a settimana con due angeli. Cosa dovrei dire io, che ho suo figlio tutti i giorni da 16 anni?
1: Questa era carina.
0: Bella,
1: si è piaciuta.
0: Bella.
1: Poi salutiamo anche Salvatore da Castello di Brianza.
0: Ciao,
1: ci dice di fare gli auguri di una pronta guarigione al pontefice. L'abbiamo
0: auguri.
1: Già detto prima, ma lo ribadiamo.
0: Te l'ho mai detto?
1: Sì, Aiello me l'ha
0: ecco.
1: detto. Sì, sì.
2: C'è qualcosa che me

0: Oh capoeiro, capoeiro, capoeiro di Tagagi che tre Giusi Ferreri.
1: Evviva!
0: Capoeiri. Allora,
1: guarda
0: c'è la
1: cosa ha già scritto Walter D'Asti. Allora, se hai la moto, sei moto munito. Se hai l'auto, sei auto munito. E se hai gli sci,

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
3: Yuhu! Calciolone!
4: Cos'è?
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Al massimo una particella.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio.

0: Info su edisonenergia.it.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non ti rivedrò.

0: risaltato fuori quello che c'era a Luna, l'uccellino qui, finestra aperta.
1: Dovresti dire il segnale orario adesso.
0: È ora del segnale.
1: Non ricordi, no, l'uccellino quello?
0: No.
1: Sono le 15:30.
0: Si diceva così, non mi ricordavo.
1: Niente. Allora, ho capito perché non dimagrisco.
0: Perché non dimagrisci?
1: Adesso c'ho la scusa.
0: Sarebbe?
1: Perché nel mio corpo c'è la memoria del grasso.
0: Spiegamela meglio, che non ho capito.
1: Cioè, io non è che devo, cioè, non posso spiegarlo benissimo, perché io so che però dopo una dieta può, sì, capitare di riprendere i chili.
0: Ma
1: no?
0: Certo,
1: cioè,
0: molto
1: fai
0: facile.
1: La dieta, poi,
0: sì,
1: riprendi,
0: sì,
1: i chili del peso precedente. Perché, sì, il grasso, diciamo, c'ha la memoria, quindi ti riporta in quella posizione lì, su quei chili lì, hai,
0: cioè,
1: capito?
0: Lui dice, scusa, ma io ero qua
1: esatto,
0: sulla pancetta,
1: perché
0: come mai
1: andare?
0: Adesso allora ritorno
1: quello
0: lì,
1: è il mio posto, ecco. E quindi torna lì, lo hanno detto gli esperti, cioè l'organismo può mettere in atto diversi meccanismi che favoriscono il ritorno del peso precedente,
0: del resto,
1: tra i cambiamenti dell'appetito, del metabolismo e dei segni di segnali ormonali, diciamo.
0: Beh,
1: così,
0: certo,
1: lo
0: certo,
1: dicono,
0: perché se
1: esperti,
0: lui è adattato, che è abituato così, lui cerca di ritornare
1: quindi,
0: come era,
1: vedi,
0: prima.
1: Ora che vanno tutti di moda questi farmaci dimagranti,
0: no,
1: che riducono l'appetito, non cancellano però le modifiche biologiche, quindi è inutile che ti vai a fare questi farmaci che poi dopo riprendi i chili di,
0: esatto,
1: prima. E allora
0: invece,
1: cosa fai?
0: E niente, devi cambiare un po' le tue abitudini.
1: Tocca andare in palestra con
0: mangiare
1: Francesca.
0: Mangiare sano, fare il movimento, fare
1: non
0: il franciliccio.
1: Franciliccio il giovedì, che è leggero. Quindi una pizza non me la posso
0: no,
1: fare.
0: No, certo che te la devi mangiare, okay, la pizza. Okay. Mangia.
1: Un bel
0: mangia
1: dolce tipo.
0: Anche il dolce.
1: Ma
0: tutto
1: quando?
0: Ma non troppo, non troppo,
1: non troppo. Bel piatto di bucatini amatriciani.
0: Ah, buonissimi, ma non troppo.
1: Non troppo, non troppo.
0: Non troppo.
1: Tipo un etto e mezzo?
0: Ma magari anche, dipende da quanto condimento c'è.
1: No, è quello che te frega, hai capito? Il condimento.
0: Condimento.
1: Mannaggia, il,
0: ecco,
1: condimento, mannaggia. Andiamo, va. Oh, sai chi è che brucia?
0: Chi brucia?
1: Lazza.
0: Ah, ecco.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh.
2: Oh.
3: Cosa?
1: Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sfogo già. Oh. Fare un giro con la macchina. Ero suonato.
3: Ma che io adesso devo raccogliere per l'ultimo.
1: Aspetta, voglio solo dire una cosa. Paola da Lodi dice: va bene mangiare sano, è la prima regola, ma ogni tanto un dolcetto ci sta. E la foto che ci ha mandato è, devo dire, niente
3: che,
1: male.
3: Che, guarda,
1: è un dolce
3: io
1: con
3: dico,
1: i frutti di bosco.
3: Il Francilicious al giovedì va sempre bene.
1: Me ne fai uno per giovedì che c'ho
3: sì,
1: fame.
3: Con i frutti di
1: questo.
3: Bosco,
1: grazie,
3: va bene,
1: grazie.
3: Va bene. Intanto okay. Raccogliamo per l'ultimo giro dei saluti a caso.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
5: e se volete... Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salva approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Cravatta?
10: Messa. Scarpe?
9: Queste o queste?
10: Direi tacchi a spillo.
9: Ok. Gemelli?

0: Amore, non stiamo andando sul red carpet, prepariamo una cena.
1: Sì, ma nella nostra cucina arredo 3.
0: Hai ragione, è uno spettacolo. Ritrovarsi in cucina è uno spettacolo. Arredo 3 cucine, uniche come chi le sceglie.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zero Uno Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: dire alla nostra programmazione, ma in quest'ora abbiamo messo cenere e poi fuoco, eh.
1: E beh, ma è tutto collegato.
0: Fuoco e poi cenere.
1: Sai che c'è tutto un disegno dietro a queste scelte musicali, eh.
0: Va bene, allora salutiamo Joe, che si firma DJ
1: Chosn,
0: è austriaco lui. E lui ci segue sempre e dice che prende ispirazione da noi, dalla nostra musica, per fare un programma in una radio austriaca, in una radio di musica che fa musica italiana.
1: Complimenti, che bello, e grazie.
0: Lo salutiamo,
1: allora.
0: DJ
1: Chosn. Devi farci lo spelling, Joe.
0: Comunque, ciao,
1: volta.
0: Joe, grazie.
1: Bravissimo.
0: Joe, grazie.
1: Poi c'è Federico da Roma, ci chiede di salutare.

0: salutare Pamela. Ciao Pamela.
1: Ciao Pamela.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao Pamela.
0: Mauro.
1: Ciao.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Ma nessuno ti ha fatto i complimenti per il tuo Totò, per la vittoria
1: toro,
0: di ieri?
1: Toro.
0: Ah, non c'entra Totò.
1: È uscito Totò.
0: Pensavo
1: ma
0: che
1: toro.
0: Fosse un giocatore.
1: Sì, ce li ha fatti all'inizio.
0: Ah,
1: dai.
0: Ok.
1: Comunque grazie
0: Ci
1: Wanda.
0: Pensa Wanda. Da...
1: Grazie Wanda, grazie. Finalmente l'abbiamo vinta una, dai. Ecco. Allora, è un po' di tempo che non ci sentiamo. Prima ci inviavamo i saluti da Roma, ora sono nel bel Cilento e da qui vi invio i più cari saluti.
0: Grazie.
1: A voi e a tutti i vostri colleghi, quindi cari colleghi un saluto anche a voi che siete
0: ecco,
1: di là,
0: grazie.
1: Un bacio da chi?
0: Non si è firmato.
1: Come non si è firmato?
0: No, tutto non
1: cosa?
0: Lo so.
1: E poi si firma.
0: Ma lui lo sa, noi prendiamo i saluti, lui
1: Dov'è?
0: Lo sa che ha scritto e allora basta.
1: E come si
0: Senti,
1: chiama?
0: Intanto che lo cerchi.
1: Ma sono curioso.
0: Ricordatevi di scriverci sempre come vi chiamate.
1: Chiama,
0: noi li prendiamo a caso i messaggi, quindi può anche darsi
1: Vabbè.
0: Che poi salti il nome.
1: Poi saluta Marco Dalissone che ti dedica una canzone per la festa di John Peel.
0: Perché?
1: Si chiama così. Ah, nel Regno okay. Unito c'è la festa di
0: allora
1: John
0: Peel. Allora grazie Marco.
1: E dice più Peel per tutti.
0: Grazie.
1: Molto bene, possiamo
0: grazie.
1: Andare avanti. Cosa c'è? Cosa
0: c'è Ariete.
1: Ah, che bella vita.
0: Con
1: Ariete
0: Angelina
1: e Angelina Mango,
0: sì.
1: Via.
2: Ma quanto è piccola sta cosa.

0: dice che era una donna e veniva dal mare. Giuditta Recco.
1: Lei sì, di nome e di fama.
0: Ah, un bel uomo veniva dalla Calabria.
2: Vabbè, anche lui dal mare.
0: Ciao Falivelli.
1: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Ciao.
0: Insieme a voi possiamo salutare Alessia da parte di Andrea da Iglesias.
2: Ciao Alessia.
1: Ciao.
0: E poi salutiamo ancora, facciamo gli auguri a Edoardo da Roma che oggi fa il compleanno probabilmente.
1: Esatto, tanti auguri. Già che ci siamo, non c'è due senza il tre, salutiamo Silvia da Milano.
0: Ma
1: ciao
0: certo
1: Silvia.
0: Che sì, poi basta. Salutiamo basta. Anche Giuditta e Marco, visto
2: siamo
0: che sono qui con
2: pronti,
0: noi. Anche Stanzini.
1: Tutti.
0: Salutiamo tutti.
2: Stanzini ha fatto il tipico gesto da millennial.
0: Quale ha fatto? No?
2: Il gesto della vittoria.
0: Sì.
2: Quando ti dicono vieni che facciamo una foto, il millennial.
0: Questa è Vittoria. E questo chi è?
1: Dai,
4: è Vittorio.
0: Sì. È vecchia questa.
1: Non si vede per radio. Della testa, dice che dobbiamo andare.
0: Per radio non si vede. Vabbè, no. Ragazzi, ce ne andiamo. Torneremo domani. Grazie
1: ciao
0: a tutti.
1: Ciao a tutti, a domani. Sono le 4:01. Ciao.

0: Blanco con Elisa, ricordi a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì 13 di ottobre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco. Aspetta, allora, prima di tutto volevo dire che sto stimando molto il fatto che tu riesci a spiare la data facendo una pausa tattica, che se non lo svelassi io in questo momento, però, nessuno se ne sarebbe accorto.
0: Scusami, sono anni di esperienza in cui l'unica cosa da fare a quest'ora, nei primi 10 minuti.
1: Però volevo esprimere il mio apprezzamento,
0: grazie,
1: tanta roba. Seconda cosa, ci ha fatto aspettare giorni e giorni e giorni, perché era in tournée, ma finalmente è tornato Edo Stanzini in regia.
2: Eccolo!
0: Chiudiamo anche noi agli applausi.
1: Bravo.
0: Dai saluti.
1: Notavo anche una cosa, di solito gli applausi si vanno dopo che qualcuno ha fatto qualcosa di buono. Vabbè. Lui prima.
0: C'è un motivo per cui li fai prima, è della fiducia, no? La fiducia che poi sarà un buon lavoro. Ecco il nostro più un augurio.
1: Ecco, adesso abbiamo messo un'ansia.
0: Che succeda. Sai, perché uno quando è tanto, non so se capita un po' a tutti i lavori, cioè quella storia della bicicletta è vera in parte, cioè se tu per un po' ti fermi e dopo riprendere non è che riprendi.
1: Non è proprio la stessa cosa. Vabbè, vedremo. Abbiamo 2 ore per capire se questi applausi erano meritati o meno. Vabbè, abbiamo anche un sacco di cose di cui parlare, non ci concentreremo soltanto sulla performance di Edo Stanzini.
0: Io sì, no, non è vero. Non è vero, grazie. No, non è vero, abbiamo un sacco di cose di cui parlare insieme, lo faremo nel corso di queste 2 ore che ci aspettano, e soprattutto abbiamo un sacco di musica.
1: Vabbè, siamo
0: in francese la fa.
1: È come Giochi senza frontiere.
0: In francese, non è, iniziamo bene le cose per poi.
1: Proprio questa cosa della
0: italiana.
1: Francia, proprio non la recuperiamo.
0: Italia,
1: iniziamo, dai.
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisimo al giardiniere.
7: È Osvaldo.

0: Gianluca Grignani, l'aiuola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo anche di tecnologia, perché è una cosa che da noi trova spesso spazio, anche per renderci conto delle cose che ci accadono intorno.
0: Sì, sì. Andiamo in un posto preciso, però.
1: Sì,
0: per parlare
1: sì,
0: di tecnologia. No, non te lo dico adesso. No, dopo, a sorpresa, così.
1: Che ne so, la Silicon Valley.
0: No, ti dico dopo.
1: Tokyo, dove andiamo?
0: Non ti preoccupare. Okay.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
8: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Ehi, hai visto questi

0: prezzi. Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: Chicken strips, tutto per il tip.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In Negramaro con Parlami d'Amore, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si parlava di un posto, hai promesso questa cosa, di raccontarmi questa storia di un posto lontano in cui si celebra la tecnologia, in cui ci sono
1: cose.
0: No,
1: mica tanto lontano, no, perché è successa una cosa, si sa che ormai i criminali, tra i più temuti sono i criminali informatici, no?
0: Ah, di questo.
1: Si ha paura
0: parliamo,
1: degli hacker, gli hacker, perché possono fare veramente danni ingenti, ed è successo in Francia. Lo so.
0: Dai. Mi hai creato delle aspettative che deludi così.
1: Vabbè, perché è successo in Francia, ma è successa una roba grave.
0: Che è successo?
1: Allora, hanno hackerato dei frigoriferi di circa 500 supermercati.
0: Cioè, voi capite, adesso in questo momento preciso in Francia stanno succedendo delle cose importanti, peraltro,
1: sì,
0: ok? Delle proteste molto importanti.
1: Sì.
0: E noi parliamo degli hacker dei frigoriferi.
1: No, ma perché non si capisce?
0: Hanno hackerato i frigoriferi?
1: Questa è un'ottima domanda, a cui io adesso così su due piedi non so darti una risposta. Pare che fosse comunque una parte molto sensibile e anche molto fragile, perché erano stati fatti degli aggiornamenti, quindi c'era la possibilità di entrare appunto a livello informatico in questi frigoriferi. Era già stato fatto un aggiornamento per evitare l'hackeraggio di questi frigoriferi, ma gli hacker sono riusciti lo stesso ad alzare la temperatura dei frigoriferi. Alcuni sono arrivati a 50 gradi.
0: A 50 gradi? Beh, avranno,
1: 50 gradi è tanto.
0: Avranno buttato tutto quello che c'era dentro, evidentemente.
1: Tantissimo cibo francese sprecato. Questo è successo, Marco. Tanto cibo francese sprecato.
0: No, vabbè, ma perché?
1: Come?
0: Ma perché? No, ma questa mi è uscita, non volevo. Non volevo, non sono rimasto nel personaggio. No, quello che volevo dire è che comunque evidentemente sono dei frigoriferi connessi a internet, e quindi questa probabilità c'è, però non è che tu dai frigoriferi riesci a rubare delle informazioni sensibili tali per cui. Credo che questi frigoriferi non siano stati prodotti in Francia.
1: Credo anch'io, credo che sia proprio per quello che sono riusciti ad entrare nella tecnologia di questi frigoriferi. Ma io la cosa che ho immaginato sono questi hacker che tu ti immagini, sai, di solito in delle cantine nascosti al buio con solo la luce degli schermi che li illuminano. Dobbiamo fare un danno grosso alla Francia. Cosa facciamo? Entriamo in una banca? Entriamo nei frigoriferi.
0: Proviamo gli formaggi. Che in realtà, voglio dire, è anche un bel danno. Cioè,
1: sì, economico sicuramente. Spezziamo. Però non lo so. Cioè, qualcosa è andato storto da qualche parte. Adesso bisogna capire bene dove.
0: Nel 1789.
1: No, troppo così.
0: No,
1: troppo.
0: Si scherza. Ovviamente si scherza.
1: Spera e basta. Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato. Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Vasco Rossi, come stai? Su Radio Italia, solo musica italiana. Rimaniamo un attimo su questo hackeraggio dei frigoriferi in Francia. Noi, ovviamente, vabbè. Cioè,
1: per forza dobbiamo restare.
0: Sì,
1: vabbè,
0: perché restiamo. Allora,
2: la
0: diciamo
2: baguette.
1: La baguette, sì.
0: La raclette.
1: Oppure.
2: Le croissant.
1: Ecco, finito.
0: Vabbè. Certo.
1: A posto.
0: Però c'è un punto che noi, ovviamente, ci abbiamo scherzato su, perché fa ridere pensare all'hacker che hackera il frigorifero e non la banca, chiaramente.
1: Sì.
0: Però è stato un danno economico veramente molto ingente, no?
1: Spero che le banche siano un po' più protette.
0: È quello il punto, perché molti hanno fatto ironia, cioè tante persone hanno detto che comunque c'è un danno economico importante,
1: ah,
0: che è giusto ricordarlo,
1: sì.
0: Quindi, cioè, è successa una cosa comunque grave, però molti si sono ricordati della password, ti ricordi?
1: Di un avvenimento che abbiamo ricordato a lungo e non abbiamo mai smesso di sottolineare, che era il fatto che al Louvre la password era Louvre.
0: Sì, quindi
2: Leclerc.
0: Esatto. Cioè, diciamo, io ho citato semplicemente un po' dei messaggi che sono arrivati, poi declino ogni responsabilità, finito qua.
1: No, ma perché poi dobbiamo avercela così con loro, voglio dire?
0: Lo so, infatti me lo chiedo anche io, è una cosa che va avanti da tempo immemore.
1: No, ma per carità,
0: infatti tu non ce l'hai.
1: No, ma

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Flamenco Spagna, Spagna va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Giusto.
0: Andalusia.
1: Andalusia, sì. Quindi lì
0: sì,
1: siamo.
0: Sì, sì, bene, molto bene, okay. Molto bene.
1: Ok,
0: molto
1: okay. Non è Francia.
0: Amici, amici.
1: Ok, amici.
0: Sì.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
9: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
10: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
11: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Arcaplanet, convenienza nostra.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli.

0: Sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
0: Perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì! PittaRossoPinkParade.it.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Saif, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ora pare che ieri Saif sia passato da Sestri Levante.
0: Questo
1: bellissimo. Nella sua Liguria.
0: Nella nostra Liguria, posso dirlo. Siamo
1: Liguria.
0: Titolati noi
1: sì,
0: a dirlo.
1: Sì, esatto, voi sì. Ha fatto visita al municipio e con un consigliere comunale ha discusso di politiche giovanili.
0: Sì.
1: Questa è una cosa molto interessante.
0: Sì, ma lui è da sempre molto impegnato. Beh, spesso capita che quando va nei comuni liguri parla anche di futuro, di scambio intergenerazionale, sì. Ma è molto impegnato sul tema e anche sul suo territorio, e di recente ne avevamo anche parlato di questo documentario che deve essere
1: certo,
0: una cosa bellissima.
1: Certo, sì, si tratta su YouTube questo documentario che ha girato nel carcere di Chiavari, si chiama Il cielo in una stanza, sempre per restare in tema Liguria.
0: Titolo bellissimo, tra l'altro, l'avevamo già detto per un documentario di questo tipo.
1: E poi c'è il Santissima Fest che sta diventando ormai un appuntamento fisso a Genova.
0: E quindi io sono particolarmente orgogliosa di dirle queste cose, perché
1: come
0: sono
1: no?
0: Bello e bello anche la rivalutazione culturale che si sta facendo a Genova.
1: Gli artisti impegnati nel sociale fanno sempre un certo effetto.
0: Sempre.

0: Luciano Ligabue, voglio volere su Radio Italia, solo musica italiana. Io vorrei.
1: Sì.
0: Un'altra ora da passare insieme.
1: Ce l'abbiamo.
0: Davvero?
1: Ce l'abbiamo, sì, stiamo insieme fino alle 18.
0: Così?
1: Così.
0: Regalata.
1: No, adesso è regalata. Facciamo due calcoli, capiamo poi.
0: Vabbè.
1: Poi si fanno i conti. In ogni caso, l'unica cosa che sappiamo è che sono le 17 e un minuto.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il Papa al Gemelli sarà operato nel pomeriggio per la rimozione di un nodulo al polmone, udienze annullate fino al 20 ottobre, un fulmine a ciel sereno, dice il Cardinal Parolin. Manovra via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio. Giorgetti prudente, va mantenuta la rotta. Alle 19 il documento di finanza pubblica sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Guerra in Ucraina, due navi mercantili affondate nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Von der Leyen, altro fronte di escalation. Varsavia avverte, prepariamoci a un attacco ibrido letale. Ex Silva indette oltre altre 48 ore di sciopero, Piantedosi a Genova al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il ministro ha ricevuto anche una delegazione di operai. A Napoli un uomo difende le figlie in strada da un'aggressione di una decina di giovani, pestato a sangue finisce sotto un camion, identificati i responsabili. Meno di tre settimane al voto di midterm negli Stati Uniti, viaggio di Sky TG24 nella comunità latina che teme gli agenti anti-immigrazione e i seggi. Prevenire i rischi legati alla criticità dei territori. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale lancia la carta d'identità geologica delle aree urbane. Serie A, le vittorie di Atalanta e Torino chiudono la sesta giornata. Stasera torna la Champions alle 21 in diretta su Sky, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 il traffico è rallentato sull'incrocio Pier Antonio, direzione incrocio Viterbo Terni. Statale 3 bis Tiberina e 45, ma in Emilia Romagna, carreggiata chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Canili e prima di Bagno di Romagna, direzione incrocio Ravenna. In Piemonte, sulla statale 229 del Lago d'Orta, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio di Gozzano e l'incrocio Orta San Giulio. In Campania, sulla statale 162 diramazione del centro direzionale, c'è fondo stradale dissestato. Presso l'incrocio Pomigliano d'Arco, svincolo per A16 Napoli Canosa, direzione incrocio Maranda, svincolo ramo barra raccordo A1 A3. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, c'è tratto chiuso per incidente sull'incrocio Sant'Ilario Denza. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, senso unico alternato causa incidente, dopo saline di Volterra, statale 68 di Valcecina e prima dell'incrocio di Pomaranze. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante a Radio Italia Solo Musica Italiana. Tra l'altro scritto con Mogol questo, per grande. Un festival del 91.
1: Caspita.
0: Del 91.
1: Caspita, eh? Quanti anni avevi tu nel 91?
0: Meno uno.
1: Perfetto, meno perfetto. Allora rimaniamo un po' così con un respiro internazionale, sì, perché sì, sì, a Dubai c'è stata l'annuale, io non so a quale numero di edizioni siamo arrivati, però annuale significa che insomma si fa,
0: ripete ogni,
1: si
0: anno, ogni anno, che è una tradizione, tra l'altro posso dire adrenalina a mille.
1: Immagino, delle squadre d'élite, delle forze dell'ordine e reparti speciali, cioè le SWAT.
0: Le SWAT, capito?
1: Praticamente, ma che roba pazzesca.
0: Ah, incredibile, perché loro si sfidano ovviamente a test attitudinali, forza fisica, esercizi, insomma tanta adrenalina, perché sono reparti speciali di forze dell'ordine. Ordine praticamente.
1: Allora, se posso fare una piccolissima critica, io ho visto soltanto una delle prove fisiche e ricordava un po' l'Irox.
0: Eh sì, un po', cioè, credo che il processo sia inverso, cioè che
1: sì,
0: l'Irox,
1: che l'Irox sia ispirato a quelli, sì, che sono gli esercizi delle forze speciali, sì, però sì, insomma quelli lì, l'Irox lo vediamo più spesso, certo, evidentemente, quindi certo, è venuto, certo, il paragone,
0: certo, ma mentre l'Irox lo può fare tuo cugino, questo lo fa un militare. Il punto qual è? Che tra le varie squadre quella che è saltata di più agli onori della cronaca è questa composta da 3 donne cinesi, ok, del reparto cinese, che ha tirato l'attenzione. Tu dirai perché? Perché hanno stracciato i 3 della SWAT statunitense.
1: La SWAT statunitense, per capirci, è quella che vediamo nei film, cioè sì, hanno fatto fior fior di film sulla SWAT americana, capito?
0: Hollywood finisce qui, amici.
1: Chiuso tutto.
0: Cioè non chiamiamo più la SWAT, chiamiamo le SWAT cinesi.
1: Anche perché ho visto il video di queste 3 ragazze che alzavano uno pneumatico da 120 kg,
0: sì,
1: con la facilità con cui io alzo le buste della, sì, spesa, anzi secondo me con più facilità rispetto a quanta, sì, ne avevo nell'alzare le buste della spesa.
0: Ti dirò una cosa molto onorevole, poi in realtà questo è uno sport di squadra, ma quando poi sei sul campo d'azione, certo, è importante. Non hanno vinto i muscoli, ma ha vinto la capacità di coordinazione tra le 3 cose, voglio dire. Sai, i muscoli, la SWAT entra, spacca le porte, poi chi li ripaga quelle porte? Cioè, hai mai pensato chi le ripaga quelle porte?
1: È una cosa che non mi sono mai chiesta.
0: Buttano giù, entrano, va.
1: Ho capito, poi è anche quello che fanno dopo aver buttato giù le porte.
0: Sì, sì, sì, sì, però insomma,
1: però è vero, non ci avevo mai pensato a questa cosa delle porte.
0: Loro prendono i pneumatici, poi li rimettono giù.
1: Certo.
0: Invece la SWAT statunitense butta, vai, di qua.
1: Ah, dici, loro le ricostruiscono poi loro le porte.

0: Italiana prima Levante scusa mi sono persa
1: Levante con Ruggine,
0: ecco,
1: Ruggine.
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì. No, tra poco parliamo dei nostri artisti preferiti, perché vanno in giro, fanno cose che non solo riguardano la musica ma riguardano le arti in generale, quindi
0: se sei artista sei artista. Però certo. Può l'artista essere soggetto di un altro artista? Vi lascio con
1: soggetto
0: questa
1: soggetto di un altro artista. Questa è una bella domanda. Posso pensarci qualche minuto?
0: Pensaci,
1: dai.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Quando Maurizio Crozza torna...
3: È tutto pronto?
2: Si sente...
3: Vado subito al punto...
4: E chi? Che? Ma de quando? De come?
3: Non lo so.
5: E come non lo sa?
3: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo microfono, sa de tappo.
8: Beviamo!
9: Ma che...
3: Ci siamo capiti?
9: No.
4: Grazie a tutti,
8: no,
4: davvero.
8: No.
4: Grazie.
8: No.
4: Graziella e grazie...
5: No, presidente.
4: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
10: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato. Personalizzabile, qualità, tutta italiana, uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
19: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
20: No!
19: Del vetro?
20: No!
19: Di carta e cartone?
20: No, no!
19: Di plastica e metalli?
20: No!
19: Dell'organico?
20: Certo che sì!
19: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
20: Facile, no?
19: Scopri di più su biorepack.org.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
22: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un Qashqai!
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba!
21: Tranquilli, intendevo l'offerta!
23: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
24: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Vieni da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: disco.
1: The Colors, Italo Disco su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di arte, no?
2: Di artisti che possono essere soggetti di altri artisti, dicevi.
1: Esatto, vero? Perché c'è anche una fotografia di Achille Lauro in mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che è un posto pazzesco.
2: Certo,
1: tra l'altro.
2: In questo senso soggetti, sì, in effetti ci ho messo un po' tra l'altro a collegare i puntini, però in effetti ha senso. Così da oggi fino al 29 di ottobre si tiene Corpi Celesti, che è una rassegna che racchiude alcuni degli scatti più importanti del duo fotografico Luigi Lango.
1: E Lauro ha scritto sui social con molta fierezza, perché è molto orgoglioso di questa cosa. Hanno ritratto alcune delle più grandi icone del nostro tempo, da Madonna, Rihanna, da Naomi Campbell a Kate Blanchett, e hanno realizzato anche la cover del mio album Comuni Mortali.
2: Sì. Sì, esatto, ce ne sono un po'. Tra l'altro lui ha detto, come dicevi tu, orgoglioso di farne parte, quindi se avete voglia, se vi piace, siete appassionati, passate.
1: Deve essere una cosa pazzesca, tra l'altro la location.
2: Sì, già vale il prezzo del biglietto, certo, certo, come no.
1: Allora, abbiamo parlato di Achille Lauro, cosa dici? Lo ascoltiamo.
2: Non è che niente. Ah,
1: capito?
2: Che sorpresa, con Geolier, si chiama Per noi.

0: Emma, l'amore non mi basta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo recuperare, Giunita, perché in questi due giorni non abbiamo parlato di sport. Si sa che quando inizia la settimana si parla di sport, però. Siccome reinizia la Champions e tutte le coppe europee, cielo, abbiamo tutto il tempo a disposizione.
0: La Champions.
1: Perché fai così? Ti credevo più coinvolta.
0: No, io molto sulla nazionale di calcio.
1: Sì,
0: diciamo che il resto faccio un po' zoppico un po'.
1: Quindi recuperiamo poi con calma, dici? Meglio.
0: Va bene. Come vuoi tu.
1: Vediamo.
0: Come vuoi tu.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
10: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
9: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona perché mia.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti.

0: mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
3: G-G.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Yeah! J-Ax, Vita, Morte, Miracoli su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Nient'altro?
0: Vita, Morte, Miracoli. È sport?
1: No. Okay. E poi quello che di solito fai quando c'è un pezzo country, tu fai una cosa. Adesso
0: ho perso il timing.
1: Eccolo
0: qua. L'ha fatto meglio lui.
1: Ma perché? Perché lui ha dovuto dimostrare che lo sa fare meglio, capito?
0: Certo, anche perché c'è sempre questo applauso che è partito.
1: Che deve guadagnarsi.
0: Vedere se...
1: Che deve guadagnarsi, no?
0: Se l'è meritato.
1: Così, è giusto. Così.
0: Invece noi ci siamo meritati che voi alziate il volume molto forte della vostra radio o autoradio, perché c'è una canzone che, non so, intramontabile, forse
1: Beh,
0: poco.
1: No, intramontabile, poco. Sì, sicuramente. Diciamo che è una coccola per chiudere insieme queste due ore che abbiamo passato insieme.
0: Vedi, l'hai detto meglio tu. Cioè, Francesco De Gregori. Questa è la donna cannone.
2: Butterò questo mio enorme cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Francesco De Gregori, la donna cannone su Radio Italia, solo musica italiana. Capito come vi abbiamo accolto con questo tappeto di pianoforte, sì, De Gregori, capito?
1: No, grazie.
0: Daniela, Emiliano.
1: Grazie, siete proprio voi, vero? Cioè, la vostra iniziativa. La vostra sì.
0: Allora, qua c'è un'annosa questione prima di chiudere, perché Edo Stanzini, quando arriva in regia, si fa, cioè, al suo pubblico e gli fa un applauso preventivo.
2: Sulla fiducia.
0: Sulla fiducia. Okay. Noi abbiamo detto che dopo le due ore avremmo valutato se questo applauso era meritato o meno.
1: Okay.
2: Vorremmo una mano.
3: Beh, che giorno è oggi? Il 13 di ottobre ha ancora i pantaloncini. Merita un applauso? No, non lo so, dite voi.
1: È il suo onomastico.
3: È San Pantaloncino?
2: Credo che tu condivida questa cosa con tutti quelli che si chiamano Edoardo in Italia.
0: Va bene, dai, era meritato, Edo, sì, era meritato, sì, va bene, sì, così.
2: Ma l'applauso adesso perché è andato?
0: Per l'onomastico.
2: Ah, allora ok, dai, questo mi va bene, questo mi va bene.
0: Certo, okay. Va bene, vi lasciamo con Daniele De Emiliano, sì. Noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 16.
2: Va bene, amici, buona serata a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Il Papa al Gemelli sarà operato nel pomeriggio per la rimozione di un nodulo al polmone. Udienze annullate fino al 20 ottobre. Un fulmine a ciel sereno, dice il Cardinal Parolin. Manovra via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio. Giorgetti prudente, va mantenuta la rotta. Alle 19 il documento di finanza pubblica sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Guerra in Ucraina, due navi mercantili affondate nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Von der Leyen, altro fronte di escalation. Varsavia avverte, prepariamoci a un attacco ibrido letale. Ex Silva indette oltre altre 48 ore di sciopero. Piantedosi a Genova al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il ministro ha ricevuto anche una delegazione di operai. A Napoli un uomo difende le figlie in strada da un'aggressione di una decina di giovani, pestato a sangue, finisce sotto un camion, identificati i responsabili. Meno di 3 settimane al voto di midterm negli Stati Uniti, viaggio di Sky TG24 nella comunità latina che teme gli agenti anti-immigrazione e i seggi. Prevenire i rischi legati alla criticità dei territori, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale lancia la carta d'identità geologica delle aree urbane. Serie A, le vittorie di Atalanta e Torino chiudono la sesta giornata. Stasera torna la Champions alle 21 in diretta su Sky, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: il ritmo giusto per far cominciare nel modo migliore questa serata insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana, l'ultima di Bresh, Dai che fai, appena ascoltata all'inizio proprio di questa parte di martedì con noi due.
1: Eccoci, ci siamo, sono anch'io oggi, Nino,
0: è
1: sai.
0: È tornata! Dove sei stata ieri?
1: A fare una roba bella.
0: Lo so, perché l'ho raccontato.
1: Ah, l'hai detto?
0: Certo, l'ho detto.
1: Ma sei così spifferone?
0: Cioè, ma non è mica un segreto, abbiamo ricominciato la nostra stagione di Radio Italia Live ieri.
1: Posso dire
0: abbiamo registrato uno.
1: Sì, con si può dire?
0: Sì.
1: Si può dire, posso dire. Con Biagio Antonacci, è stato bello, è stato super bello, lui è stato bravissimo, abbiamo fatto anche prima quattro chiacchiere, insomma, poi sarà proprio la prima puntata di questa nuova stagione di Radio Italia Live ad andare in onda e basta.
0: Sì.
1: Eccoci qua.
0: Sì, sì, bello, tra l'altro anche romantico, non dico niente di più, romantico.
1: Sì.
0: Proprio
1: sì.
0: Anche come immagini.
1: Bello. Vabbè, poi manca poco, quindi insomma si vedrà. Buona serata Emiliano Nino Picardi.
0: Buona serata Daniela Cappelletti, buona serata a tutti voi che avete acceso la radio o che magari siete in nostra compagnia già da tutta la giornata. Siamo pronti a traghettarvi all'inizio di questa sera.
1: Sì, esattamente, anche con lei, scusami,
0: certo.
1: Ti vuoi dimenticare.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: La nostra Lidia Marie.
0: La nostra Cilla di San Lucido.
1: Cos'è adesso? La Cilla di San Lucido.
0: Cilla di San Lucido è la protagonista di una pagina mitologica, diciamo, di una favola bellissima ambientata per l'appunto a San Lucido.
1: Scusa, Lidia, tu la conosci? No.
0: Cilla, figlia di pescatori.
1: Ma dove?
0: Si innamorò di un pescatore, se non sbaglio Tuturro. E quando
1: stai inventando?
0: No, quando lui partì per mare,
1: Emiliano Picardi, se stai inventando lo devi dire
0: ma
1: adesso.
0: Quando mai? Non facendo ritorno a casa, lei lo aspettò sugli scogli finché non decise di gettarsi in mare per andare a cercare.
1: Non mi ricordavo quale fosse.
0: Cilla di San Lucido.
1: Ma è una cosa tristissima.
0: È una cosa tristissima, ma il mito non può essere allegro, cioè non è sbirulino il mito. Il mito sono sempre delle cose profonde, scusa.
1: Beh, sì, ma non è che finisce sempre proprio in tragedia anche il mito. Comunque 331-995-0095, se volete darci voi forse un po' più di positività, perché Emiliano Picardi è dark stasera.
0: No,
1: mitologicamente dark.
0: Cercheremo di accompagnarvi anche con un sorriso, di sicuro lo facciamo con della musica bellissima. La nuova di Marco Mengoni lo è, Giornate perse.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 8:30 ci sono Alessandra Amoroso e Big Mama su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questo è l'inizio della stagione dei grandi concerti, si rimettono in moto grandissime macchine per quanto riguarda la musica dal vivo. Sta per tornare uno dei protagonisti, direi il protagonista assoluto della nostra musica, un nome che da solo ha scritto le pagine dei 50 anni della nostra canzone.
0: Tra poco ve ne parliamo, eh?
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
7: Perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì! Pittarossopinkparade.it.
10: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
12: Amore, non rompere le uova.
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su Iliad.it.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373€ al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500€. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
17: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
18: Disoppa 01 Distribution presenta.
19: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
18: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
20: Tu non ti senti un re di Napoli?
21: Io non mi sento nessuno.
18: Io so pazzo.

0: dal 15 ottobre al cinema.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Si chiama Goya, la collaborazione tra Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra, appena ritrovata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa dicevamo che avremmo parlato di un grande protagonista della musica italiana. Qualcuno ha azzeccato: Claudio Baglioni.
1: Giusto.
0: E chi se no?
1: Giusto, è Orsola da Roma tra i vari che hanno scritto, quindi avete ragione, perché Nino comunque è stato molto esplicito, sì. Ha parlato di 50 anni di carriera, giustamente, e insomma Baglioni si sta preparando al suo ritorno sul palco con 7 concerti in Piazza di Siena a Roma. Piazza di Siena, che è a Roma, Nino.
0: Ah, ok.
1: Tra la fine di ottobre, quindi di questo mese, e l'inizio di novembre.
0: Sì.
1: Lui ha presentato l'evento ufficialmente intitolato Che notte è questa nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio. Cioè, stiamo parlando di qualcosa di molto prestigioso.
0: Molto. E ha spiegato di aver pensato a questi concerti per ingannare l'attesa in vista del Grand Tour La Vita è Adesso, che lo porterà invece nei luoghi più suggestivi d'Italia, ma succederà nel 2027. E quindi che fai? Ti privi del tuo pubblico di tornare sul palco?
1: Ma no. Soprattutto cosa ha fatto? Visto che nelle tappe di questo altro tour di cui parlavi tu non compariva proprio Roma, ha deciso di tornare in Piazza di Siena, dove 44 anni fa fu esattamente protagonista di uno storico maxi concerto.
0: Tra circa un anno poi, Che notte è questa vivrà un gran finale ancora a Roma, stavolta non in Piazza di Siena ma ai Fori Imperiali, che Claudio Baglioni però ha già preannunciato come uno spettacolo globale e totale.
1: Quindi scaldiamo la voce.
0: Perché
1: comunque è un presso all'altro, bisogna sapere, bisogna arrivare preparati.
0: Cominciamo a cantare E tu, e poi quel che succede si vedrà, va bene?
1: Sono d'accordo, vai.

McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Esisto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei, c'è Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Per lei, per lui, per tutti, lo vuoi un suggerimento per portare in tavola frutta e verdura controllate?
1: Certo.
2: Ma vai da Conad.
1: Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad.
2: È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia.
1: Perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e la tua famiglia. Visita conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
11: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
12: Incredibile, ma Evo!
13: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
9: E di interessi?
6: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Imodà, tappeto di fragole ad accompagnarci qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Se pensavate di cambiare la vostra vita ma volevate farlo ieri, perché il lunedì si cambia la propria vita.
1: Ma lunedì si cambia la vita.
0: Di solito,
1: sai.
0: Sono
1: il primo dell'anno, settembre.
0: Tu dopo il weekend dici da domani cambio tutto, da domani mi iscrivo in palestra, da domani inizio la dieta. No, perché non l'avete fatto. Non fatelo oggi, fatelo domani, perché la vita si cambia il mercoledì.
1: Sì, e questo è uno studio scientifico in realtà che arriva direttamente dalla California. Dicono che accada perché ci illudiamo che iniziare a modificare le nostre giornate serve una data giusta per partire.
0: Vedi, tu l'hai detto prima, Capodanno, il ritorno dalle vacanze.
1: Sì, perché tu dicevi lunedì, nel senso ci sta, no? Noi di solito fissiamo una data o un periodo dell'anno. L'altro grande errore che facciamo è pensare che o il cambiamento è perfetto oppure non ne vale la pena. Cioè non cominciamo se le cose non funzionano tutte.
0: Sì, se per esempio non hai già un programma alimentare, se vuoi metterti a dieta, oppure se non hai già un obiettivo prefissato, dici vabbè inizio quando poi ho le idee più chiare. No, una ricerca tedesca ha confermato che se ci diamo degli obiettivi enormi e se falliamo anche di poco, ci demoralizziamo e molliamo tutto.
1: Quindi hanno detto che il giorno giusto, il momento adeguato sarebbe il mercoledì sera alle 20 per programmare o addirittura iniziare una nuova abitudine. Ma se abbiamo appena detto che non bisogna fissare una data, adesso la stiamo fissando.
0: Sono
1: io non ho capito, loro, scienziati.
0: Sono un poco, adesso si stanno mettendo d'accordo su una data in cui fare uno studio serio sul fare o non fare una data.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Se la prendo comunque.
1: Che sciocchezza.
0: Tu se hai un obiettivo, domani alle 20 ti guardi allo specchio e dici io questo obiettivo è quello che voglio portare a termine questo. Stanno.
1: Qual è il grave problema?
0: Che sei qua.
1: Che vedo te domani alle 20. Allora, sono qua e ti guardo allora, e dico ma proprio, penso ancora, ma alla fine guarda tutto sommato.
0: Guardi me e me lo dici a me. Anzi, facciamo così, se avete un grande obiettivo che volete raggiungere magari nei prossimi mesi, raccontatecelo al 331 995 0095 e noi vi motiviamo.

0: cose, cuoricini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se vi è avanzato qualche cuoricino oggi perché ancora non l'avete messo sul vostro social preferito, fate un salto sulla pagina Instagram di Radio Italia, lì ci sono un sacco di storie che riguardano il mondo della musica, dovete metterlo il cuoricino.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: se non sbaglio gioca domani il Como, citato da Tommaso Paradiso in questa Agitare Coca-Cola.
1: Pazza come il Como.
0: In una notte di campioni, ma questa sera torna la Coppa dei Campioni, quindi molti saranno i tifosi pronti a seguire le loro squadre del cuore. Con noi invece il tempo c'è fino alle 21, vi accompagniamo su Radio Italia Solo Musica Italiana, tra poco anche con una bella sorpresa.
1: Sì, ma non abbiamo chiesto una cosa importante, prima leggiamolo un messaggino. Tu hai chiesto quali erano le cose che vogliono fare, i progetti che si sono prefissati. Sì. Per esempio io leggo Marco, dici io ho la motivazione, ho il sogno e forse lo farò, anche la gavetta necessaria, quella che mi manca per raggiungere il mio obiettivo, scalare un 8000 metri senza ossigeno. Caspita. E anche trovare uno sponsor.
0: L'8000 metri che cos'è? L'Himalaya praticamente?
1: Beh, penso di sì, su di là, l'Himalaya K2.
0: Caspita.
1: Quei monti là, lontani.
0: Secondo me Paoletta viene con te.
1: Aiuta.
0: Paoletta potrebbe venire. Lei secondo me, se c'ha la preparazione giusta, sì, potrebbe venire con te. Mettetevi in contatto, che può essere una bella cosa.
1: 19:02 minuti.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione sostanzialmente invariata e con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alessandra Mazzotti insieme a Ricky Martin. Uepa. Non siamo soli su Radio Italia, solo musica italiana, ovvio, ça va sans dire perché ci siete tutti voi.
1: Chi?
0: Ça va sans dire, mais oui, eh?
2: Queste cose le dici in presenza del mio avvocato, per favore.
0: Le vai a dire da un'altra parte.
2: Ecco,
0: allora, voi sapete che io in questo momento sono un po' triste, perché sono orfana del tennis, di Sinner.
2: Ah, ok, sì.
0: C'è un altro grande protagonista di cui siamo tanto tifosi in Italia, che è un altro fenomeno incredibile che porta alta la bandiera italiana nel mondo, ed è Kimi Antonelli.
2: Sì.
0: Lui, diciamo che ha avuto una strana vicissitudine.
2: Allora, succede che nonostante sia il più giovane e talentuoso pilota di Formula 1 ormai da decenni, nonostante sia un fenomeno dello sport, nonostante sia anche un bel ragazzo, bello riconoscibile.
0: Da decenni no, c'ha 20 anni.
2: No, è quello che arriva da decenni in cui è il più giovane e più forte.
0: Ah, scusa, ok.
2: Nonostante, dicevo, ci abbiamo tutti presenti in faccia, si è visto chiudere una porta dicendo: scusi, lei chi è? Dove sta andando?
0: Sì, praticamente era Singapore, si è preso un bel terzo posto per, insomma, per avvicinarsi ancora di più al titolo mondiale della sua carriera, il primo. Lui stava cercando di ritornare nel paddock, ma la sicurezza non lo ha riconosciuto, gli ha tenuto chiuso il cancello.
2: Mi perdoni, lei chi è? Scusi, cosa vuole? Dove sta andando lei?
0: C'è stato verso, ha provato a farsi riconoscere anche provando a convincere la sicurezza a lasciarlo passare. Scusate, sono anche io un pilota.
2: Sì, figurati.
0: Guido la macchina.
2: Sì, figurati. Allora
0: niente.
2: Io guido gli elicotteri, niente. Gli hanno risposto.
0: A volte capitano queste cose assurde.
2: Lui avrebbe dovuto avere il pass, no? Il simbolo distintivo del fatto che poteva entrare, se l'era dimenticato.
0: Però lo guardi in faccia, è uno dei più importanti piloti di Formula 1 al mondo, lavori in un paddock, cioè nel senso non è che sei...
2: Ma non è detto, sai, le persone che lavorano lì, non è detto che poi riconosca, soprattutto le persone che lavorano lì, giustamente, devono stare attente a non far intrufolare gli altri. Sai quanta gente arriva là e dice: scusami, sono Kimi Antonelli,
0: magari
2: mi fai entrare?
0: Magari c'è un sosia, qualcuno che gli assomiglia, vabbè, quello ci può anche stare.
2: Oppure,
0: effettivamente.
2: Scusami, sono il VIP, l'influencer, devo passare? No,
0: vabbè,
2: senza
0: ma
2: un
0: sono
2: pass,
0: Kimi Antonelli, è la tua faccia, non è che sono il creator, l'influencer, il vicino di casa, no?
2: Una cosa simile era successa durante il mondiale a un giocatore della Spagna, che era uscito dal ritiro con la sua fidanzata, era rientrato in abiti civili, non vestito da calciatore della Spagna fondamentalmente.
0: Beh, mica va in giro.
2: E non lo facevano entrare, anche lui ha dovuto chiamare il suo allenatore per dire: scusate, venite a pigliare, sono qua fuori.
0: E capita anche a loro.
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pisima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Vasco Rossi, un mondo migliore nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco avremo ospiti.
1: Tra poco un ospite. Un ospite dalle mille personalità. Potrei citarne alcune. Cane, Olmo, Pagliaccio Baraldi.
0: Quanto vi fa volare.
1: Tra poco dai, ridiamo un po'.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: 9 nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
3: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
4: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arca Planet, convenienza nostra.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone.

0: oltre la convenienza.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Buona serata, ancora ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana con Daniela, con Emiliano, ma soprattutto con Fabio. Dite voi, Fabio chi? Fabio De Luigi!
1: Ma che bello, ciao!
2: Ecco chi era, anche io mi stavo chiedendo chi fosse questo Fabio, ero io.
1: Come stai intanto?
2: Bene, molto bene.
1: Stai portando a teatro, dopo 25 anni dall'ultima volta, uno spettacolo molto importante che si chiama Biol in carne e ossa tour.
2: Sì.
1: Intanto partirei dal nome, perché Biol era il tuo soprannome quando eri piccolo.
2: Sì, è esattamente quello che poi racconterò, diciamo, all'interno dello spettacolo. Ad un certo punto spiegherò questa cosa che hai appena detto, che si può dire tranquillamente, ma ha una storia che poi racconterò a teatro.
0: Senti, allora, visto che la storia la scopriamo a teatro, sì.

0: Ma la pronuncia qual è?
1: Biol.
0: Biol, così.
1: Biol, sì, biol, biol. Biol.
2: Ma non si può neanche sapere più o meno cosa vuol dire a grandi linee.
1: La biola è la forma contratta del mio. Allora, innanzitutto partiamo che io ho l'età dei datteri, quindi quando ero piccolo. Biol era un detersivo.
0: Sì, lo ricordo.
1: Vedi, gente giovane. Lo ricordo. Invece io me lo ricordo benissimo. Tu, giustamente, neanche eri ancora nei pensieri. No, e quindi c'era il Biol lavatrici. Quindi Fabio, se tu lo fai una forma contratta, Fabio bio Biol, Biol, e da lì Biol e mi è rimasto.
0: Okay. Il resto lo scopriamo a teatro.
1: Ma sì, ma adesso non è la cosa più interessante che vedrete a teatro, però il titolo nasce da lì.
0: Senti, 25 anni dopo torni a teatro.
1: Sì.
0: In questi 25 anni hai fatto tutto, metto subito le mani avanti, per me Ingegner Cane è una delle cose più belle mai esistite sulla faccia del pianeta.
1: Mille personaggi. Milioni, sì. Sì, grazie. Tanti ne ho fatti.
0: Ti mancava però Tornare a teatro?
1: E tantissimo, però era ora adesso, prima no. Poi 25 anni fa, appunto, io mi riferisco ad un monologo comico, sì, che è esattamente quello che porto a teatro adesso. In mezzo qualcosa di teatro ho fatto, ma prosa, qualcosa di più non così sul palco da solo. Mi mancava un po' quella cosa lì. E volevo riprovare la sensazione e vedere se ero ancora in grado.
2: Tra poco approfondiremo poi tutto il discorso riguardante il tour, le tue sensazioni, ma subito su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltiamo Malika Ayane con Detto tra noi.

0: sempre qua su Radio Italia, solo musica italiana, in compagnia di Fabio De Luigi. Stiamo un po' chiacchierando riguardo lo spettacolo che stai portando a teatro, Bioli in carne e ossa tour.
1: Sì.
0: Perché quindi hai deciso di tornare a teatro dopo tutti questi anni? Perché hai detto che questo era il momento giusto. Quali sono le motivazioni?
1: Si intitola, si dice crisi di mezza età. Questo
0: no.
1: È, no, no, nel senso che adesso, a parte le battute, era avevo voglia di tornare un po' lì da dove ero partito. Io i primi anni della mia vita artistica li ho passati tutti facendo cose dal vivo. E, almeno una decina d'anni prima di arrivare alla Jalapas, sì, fare cane e quelli che abbiamo, solo quello abbiamo, c'è però gli altri,
2: tutti gli,
1: insomma,
2: altri.
1: E quindi poi avevo voglia, ho fatto altro bene, e poi dico, ma perché non tornare lì da dove sei partito? E quindi ho pensato di riproporre un monologo che sto portando in giro per l'Italia. Questo è.
2: Stai portando in giro con grande successo, perché sì, domani dopodomani sei a Milano ed è sold out.
1: Sì, e anche dopodomani l'altro, tutti e tre per fortuna.
2: Praticamente
1: sì,
2: tutto sold out,
1: sì,
2: il tuo spettacolo.
1: Sì.
2: Spero, mi sento di caldeggiare nuove date, magari in un altro momento dell'anno, magari la possibilità di vederti a teatro.
1: Ma ci stiamo ragionando, vediamo, non sappiamo però bene quando, perché poi avrò un po' di impegni appunto cinematografici.
2: Ecco, questo volevo sapere, sì, nel frattempo c'è qualcosa?
1: Sì, non cose che posso svelare, perché non sono definite, però sicuramente dobbiamo capire dove eventualmente collocare altre date, perché sarebbe bello tornare, continuare a fare, perché sta andando bene, viene tanta gente, si divertono, io pure, quindi...
0: Per
1: bello.
0: Chiudere, Fabio, i fortunati e le fortunate che sono riusciti a prendersi il tuo biglietto, no? Che cosa si devono aspettare da questo spettacolo?
1: Si devono aspettare di incontrarmi in una, nella, per come forse mi conoscono già, e scopriranno anche qualcosa di più, di non tanto di quello che mi è successo nella vita, che non è così importante, ma forse di me. Probabilmente mi troveranno un po' con un po' meno maschere, e è divertente, spero che si divertano molto. Per adesso
2: nessuno si è lamentato,
1: no anzi, un'accoglienza. Ringrazio anche le piazze che ho già battuto, perché ho ricevuto veramente un'accoglienza bellissima, un affetto meraviglioso. Grazie.
2: Allora, speriamo di vederti presto a teatro e di ritrovarti in giro il prima possibile, perché è sempre molto divertente stare con te.
1: Grazie.
0: Grazie a Fabio De Luigi, grazie mille, alla
1: a
0: prossima.
1: A voi, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
6: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
7: Arredissima, dove la vita.
8: Arredissima.
9: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
5: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba.
19: Tranquilli, intendeva l'offerta.
21: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
22: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: livello super classico questa. Se siete in macchina e l'avete cantata tutta, avete fatto benissimo. Certe notti Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Certe notti capita che stai con il telefonino in mano, con lo smartphone, dite voi giovani, ad aspettare quel messaggio che non arriverà mai.
1: Mai, perché purtroppo negli ultimi anni c'è questa brutta tendenza che si chiama ghosting.
0: Brutta tendenza, poi tu la fai, quindi...
1: Non è vero, io non mi permetterei mai, perché è una cosa da vivi.
0: Scherzo, scherzo.
1: Il ghosting, ergossing. No, non si fa, è semplicemente una persona sparisce da un momento all'altro.

0: L'altro non ti risponde mai più, questo è.
1: Sì, non dall'oggi al domani, succede che due hanno un rapporto, poi uno smette di volere quel rapporto invece di dire
0: parliamo di relazioni ovviamente.
1: Guarda, non c'ho più interesse, semplicemente sparisce.
0: Ecco, diciamo che esiste una classifica delle città italiane dove si pratica di più questo brutto fenomeno del ghosting.
1: Non sentitevi salvati dal fatto che la vostra città non è in questa classifica, perché scorrendola tutta c'è praticamente tutta Italia, da nord a sud.
0: Partiamo dalla top 10 però, cioè dalla 10 a salire.
1: Tu 10 posizioni vogliamo fare?
0: No dai, facciamo le prime 5. Al quinto posto c'è Parma.
1: A Parma fanno il ghosting.
0: Si ghosta a Parma.
1: Sparisco nel nulla a Parma.
0: Mi stupisce la quarta posizione di Palermo.
1: Ho perso il telefonino.
0: Ma a parte che questo è calabrese. Vabbè. Poi podio. Podio. Terzo posto per Foggia.
1: Foggia.
0: Amici.
1: Mai detto? No, Foggia?
0: No, anche perché non la colloco con
1: evidentemente avevano altro da fare.
0: Due Nino, questa.
1: Posizione numero due per Livorno. A Livorno probabilmente le persone invece di dire scusami ma non ho interesse a proseguire, non ho interesse a proseguire la relazione
0: che
1: con
0: mi pare
1: te.
0: Il minimo quando si ha una relazione di qualunque genere.
1: Appoggiano il telefono, via.
0: Ma primo posto l'hai un po' spoilerato perché si trova Reggio Calabria.
1: Hai capito perché Lidia Maria Tarsitano non risponde mai ai messaggi?
0: Questo
1: che
0: è
1: c'è
0: vero.
1: Quella roba lì, lei.
0: Questo è vero.
1: C'è quella roba lì.
0: La nuova di Jovanotti e Samurai J si chiama Le foglie di te.

0: Le spezie di questa serata ce le ha messe Gali, la sua paprika su Radio Italia, solo musica italiana. Momento di salutare
1: la nostra speziatissima Lidia, la nostra pepatissima Lidia,
0: la nostra Cilla di San Lucido. Questa sera era così.
1: Mamma,
0: che si è occupata
1: mia,
0: della regia.
1: Che pazienza che hai, Lidia.
0: Noi rimaniamo, è un'altra oretta. Daniele ed Emiliano fino alle 21. Tra poco arriva.
1: E che pollo, credo?
0: Pollo.
1: Perché, eccolo là. Sì, salato. Pollo, galline, tutte cose.
0: Paprika e pollo sono due cose che.
1: Curry.
0: Non male.
1: Però anche paprika volendo. Vabbè, le 22 minuti. Sono.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Si è concluso positivamente, nei modi e nei tempi, l'intervento chirurgico al Papa per un nodulo al polmone. Il pontefice dice il Vaticano è già rientrato nella sua stanza al Policlinico Gemelli. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio. Giorgetti, procedura consapevole. Ex Silva, protesta oltranza, proclamate altre 48 ore di sciopero. A Genova Piantedosi incontra gli operai. Quasi 500.000 di persone hanno manifestato in tutta la Francia nella nuova giornata di mobilitazione studentesca. Chiusa una scuola su due, tensioni di piazza a Parigi. Con l'Ucraina condividiamo l'intelligence e lavoriamo per la fine della guerra, dice Trump. A poche settimane dalle midterm, nostro reportage tra la comunità latina che teme gli agenti anti-immigrazione. Ancora mistero sul caso Resinovic. Sui vestiti della donna rinvenute tracce di DNA di un uomo ignoto. Secondo i periti del GIP, sulle suole delle scarpe non c'è il terreno del luogo dove è stata trovata. A Sky TG24 parla una donna italo-svizzera sopravvissuta al rogo di Capodanno di Crans-Montana. Svenuta durante la fuga, ha trascorso una settimana in coma. A tutela dell'ambiente nasce la carta d'identità geologica delle aree urbane. Messa a punto dall'ISPRA permetterà di valutare la fragilità del sottosuolo delle città. Riparte la Champions, due italiane in campo. L'Inter ospita i belgi del Bruges, il Napoli in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal. Tutto in diretta alle 21 su Sky Sport.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
5: Mi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Buonasera. In Liguria, sulla 7, Serravalle e Genova, c'è una coda tra Genova Bolzaneto e il Bivio a 7 a 10, Genova a 20 miglia, traffico intenso, in direzione Genova. In Lombardia, sulla statale 11 Padana Superiore, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 7 del 19 alle 18 del 20 di ottobre, tra incrocio Villa Fornaci e l'incrocio di Cassano Dadda. In Toscana, sulla statale 67 bis Tosco-Romagnola, un incidente, ve lo segnalo, dopo l'incrocio di Cascina, strada Grande Comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno e prima dell'incrocio Stagno, strada statale 1 Aurelia. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in Lombardia, lavori di manutenzione presso Bellano, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Sulla statale 340 Regina, sempre in Lombardia, a causa lavori ci sarà senso unico alternato dalle 21 del 19 alle 6 del 22 ottobre tra l'incrocio Laglio e l'incrocio di Griante. Nel Molise, sulla statale 87 Sannitica, materiali dispersi sull'incrocio Campobasso, strada statale 375 Gildonese, statale 647 Dir, direzione incrocio Napoli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
3: Perché la sicurezza del traffico

0: Antonello Venditti, che fantastica storia della vita e dagli torto aggiungerei.
1: Ha ragione.
0: Siete nella serata insieme a noi, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti.
1: Sempre un numero uno Antonello Venditti, se dovesse cominciare la sua carriera musicale nel 2026, gli darei un suggerimento. Non chiamarsi Antonello Venditti, ma chiamarsi Anto V.
0: Anto V, ci potrebbe stare. Beh, nel senso, ok, stiamo parlando di un

0: nostro sacro, però vabbè. Questo lo dici perché siamo per parlare di un altro artista molto giovane, molto talentuoso, che ha fatto lo scorso anno X Factor sotto la guida dell'attentissimo Francesco Gabbani. Lui è
1: Francesco G.
0: Lui è Pierci ed è reduce proprio dai suoi primi grandi concerti nei club. Voce sì. Clamorosa.
1: Bravissimo, un grande talento che abbiamo scoperto sul palco, come dicevi, di X Factor, ma che sicuramente è pronto a prendersi tutto il resto. A qualche giorno di distanza dalla sua ultima data live, ha raccolto qualche foto dei suoi concerti e sui social ha scritto: non è possibile spiegare quanto è stato bello tornare a cantare con voi, grazie di esserci stati, bello.
0: Poi sono stati anche questi live l'occasione per presentare il suo ultimo singolo, che peraltro ascolteremo. Lui è molto fiero di questa canzone, dice: da piccolo sognavo di fare questo lavoro, scrivere, stare in studio con i musicisti, insomma è un sogno che sta prendendo forma.
1: Sì, che piano piano sta raggiungendo anche grazie alla sua ultima, che si chiama Sul Filo. No.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Chaff Chaff,
1: classico per chiudere questa di Mahmood che ci accompagna qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo noi, Emiliano e Daniela, fino alle 21. Giusto per citarlo, non ci chiedete soldi. Soldi, compagnia, compagnia sì, volete,
2: guarda, stai tranquillo che è più facile che li chieda tu che loro, non
1: sai,
2: ti preoccupa.
1: È quella paura quando ti arriva una telefonata, ti arriva un messaggio, tu dici mamma mia, chi è che sta bussando?
2: Ma chi che ti chiede soldi?
1: No, capita, no, quando però, ti chiamano i call center, ti chiamano per le cose che ti vogliono vendere cose.
2: Senti, salutiamo il pollo che ti sei un
1: buonasera,
2: po' incartato, che là nessuno chiede soldi, bastano due sementi, non
1: buonasera,
2: è una semente, graniglie.
1: No, becchine.
2: Becchine, non mi viene mai.
1: Becchine
2: non lo
1: per fare l'aperitivo becchine. Alle galline che ci accompagnano anche stasera.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
10: Veramente no. No.
11: Provo il microfono, sa de tappo.
12: Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti.
9: No. Grazie a tutti,
12: no,
9: davvero.
12: No.
9: Grazie.
12: No.
9: Graziella e grazie...
10: No, è il presidente.
9: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
15: Quando ci fa sentire

0: Penope. Merck & Cremont con Serena Brancalei, The Colors, appena ascoltati in questa serata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dicevo, serata in cui ritorna la Champions League, tanti tifosi saranno molto attenti.
0: Cosa c'è stasera, scusa?
1: L'Inter e il Napoli giocano questa sera.
0: Ok, rispettivamente contro?
1: Adesso io so che il Napoli gioca col Villarreal, l'Inter non mi ricordo. Polo, allora non... col Bruges.
0: L'ha detto Polo, perché allora non sei più Nino Adani.
1: No, sono informato sulla mia squadra del cuore, le altre non lo so. Dicevo però, per tutti gli altri potrebbe essere un bel programma andarsene al cinema.
0: Perché no? Sentiamo cosa c'è.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: ora che non ho più te, c'è anche Cesare Cremonini che proprio oggi ha annunciato, ha svelato la tracklist di Amateur, il nuovo album di inediti che esce il 23 di ottobre, che trovate su radioitalia.it, il nostro sito.
1: Oltre a Salmo, che era già stato annunciato negli scorsi giorni, nel disco ci saranno anche Fabri Fibra e Malika Ayane. Fibra ha inciso una sua strofa sulla parte strumentale di Paparazzi, dando proprio al brano una forma nuova, diciamo, rispetto al singolo già edito, mentre Malika ha cantato in cose molto piccole.
0: Tutti e tre, tra l'altro, saranno anche sul palco dell'O2 Shepherd's Bush Arena Empire, anzi, il 20 di ottobre, nella notte proprio in cui Cremonini presenterà per la prima volta dal vivo tutte le tracce del nuovo disco. Sarà una serata incredibile.
1: Beh, in un posto incredibile. Poi Cesare ha già iniziato anche le prove per il live londinese, dove sarà accompagnato da una super band che ha definito stratosferica.
0: Sarà un concerto pazzesco.
1: Non vediamo l'ora.
2: Dimmi perché

0: Alfa con il filo rosso nella serata di Radio Italia solo musica italiana, ancora in nostra compagnia una ventina di minuti.
1: Fino alle 21 vi accompagniamo noi due.
2: Cravatta?
3: Messa. Scarpe?
2: Queste o queste?
3: Direi tacchi a spillo.
2: Ok. Gemelli?
3: Amore, non stiamo andando sul red carpet, prepariamo una cena.
2: Sì, ma nella nostra cucina arredo 3.
3: Hai ragione, è uno spettacolo. Ritrovarsi in cucina è uno spettacolo. Arredo 3 cucine, uniche come chi le sceglie.
4: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Arca Planet,
5: convenienza nostra. Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
7: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili.
10: Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
11: Arredissima, dove la vita.
12: Arredissima.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La versione di Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, è arrivata. Per noi piemontesi è una gioia.
1: Cosa?
0: La prima neve.
1: Lo sapevo io.
0: Dopo un'estate che sappiamo molto bene essere stata rovente, è un settembre anche molto caldo, direi anche ottobre, non è proprio il mese più fresco dell'anno. In questo caso sulle montagne, proprio le mie piemontesi, è arrivata la prima nevicata della stagione.
1: Per essere precisi, nella sera dell'8 ottobre, dopo questo autunno iniziato un po' all'insieme delle temperature elevate, come dicevi, i fiocchi hanno cominciato a cadere con una buona intensità, hanno imbiancato Sestriere e hanno raggiunto anche Pragelato, quindi località dove credo si sci.
0: Beh, certo che si scia.
1: Dove si potrà sciare, mettiamola così.
0: Abbiamo fatto pure delle Olimpiadi, direi che si scia. Ed è in pieni invernali.
1: Allora, la neve è scesa tra i 1600 e i 1800 metri di quota e il paesaggio imbiancato ha fatto subito venire questa voglia, grande voglia di bombardino. Come si chiamano? In baita. A me l'unica cosa che mi fa venire la neve è voglia di bombardino in baita.
0: Okay, però è un problema tuo. Le immagini e i video della nevicata sono stati ripresi da diversi siti, lo sapete, quindi uno se la può godere anche da casa. Anche se ti devo dire che noi in Piemonte diciamo Sestriere.
1: Sestriere.
0: In Italia dicono Sestriere.
1: Per voi
0: probabilmente la pronuncia
1: siete
0: corretta.
1: Siete strani forti.
0: Siamo autoctoni, eh?
1: Mi piace questa cosa. Magari qualcuno di voi ama lo sci, quindi sicuramente aspettava questa notizia qua per poter andare a sciare o programmare delle vacanze sulla neve. Resto della mia idea. Baita,
0: vabbè.
1: Caminetto acceso, bombardino.
0: Vabbè. Non mi pronuncio perché tanto tu hai

0: Luca lo stesso, ovviamente Luca Carboni, che chiude questa serata, questa parte di serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, per quanto almeno riguarda noi due.
1: Esatto, noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, ci ritroviamo domani, sì, sempre alle 6 di sera, vi aspettiamo sempre con noi nelle nostre tre ore.
0: Sì, con un sacco di cose da raccontare.
1: Che vanno appunto dal pomeriggio alla prima serata. Adesso so che tu sei impegnato, c'hai da fa.
0: Sì, c'hai da fa. Inizia la Champions.
1: Esatto.
0: Grazie Pollo, grazie Galline.
1: Grazie.
0: Grazie a Pollo per la regia, grazie a tutti voi per essere stati con noi, vi aspettiamo domani.
1: Buona serata a tutti, le 21:01, ciao.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestar bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
8: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
7: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
10: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: A volte
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Vuoi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: per luce e gas. Ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
1: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato. Personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
11: Ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
14: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
15: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica. Bye.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Si è concluso positivamente nei modi e nei tempi l'intervento chirurgico al Papa per un osso al polmone. Il pontefice comunica al Vaticano, è già rientrato nella sua stanza, policlinica di Melli. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio, Giorgetti procedura consapevole, ex Silva proclamati altre 48 ore di sciopero, dal governo norma salva impianti fino alla Cassazione. Quasi 500.000 di persone hanno manifestato in tutta la Francia nella nuova giornata di mobilitazione studentesca, chiusa una scuola su due, tensioni di piazza per il giorno. L'Ucraina, condividiamo intelligence e lavoriamo per la fine della guerra, dice Trump a poche settimane dalle midterm elections, al nostro reportage per la comunità latina che teme gli agenti anti-immigrazione. Ancora mistero sul caso Resinovic, sui vestiti della donna rinvenute tracce di DNA di un uomo ignoto, secondo i periti del GIP, sulle suole delle scarpe non c'è il terreno del luogo dove è stata trovata. Sta bene il neonato abbandonato ai piedi di un albero a Cinisello, vicino Milano, si cerca la madre, il vaglio e le telecamere di sorveglianza della zona. A tutela dell'ambiente nasce la carta d'identità geologica delle aree urbane, messa a punto dall'ISPRA, permetterà di valutare la fragilità del sottosuolo delle città. Riparte la Champions League, due le italiane in campo, l'Inter ospita i belgi del Bruges, il Napoli in trasferta con gli spagnoli del Villarreal. Tutto live su Sky Sport.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
2: 1, 2, 3, 4.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese, splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento, nuovo SUV Citroen C3 Aircross, per andare ovunque, da 99 euro al mese, TAN fissa 799, TAEG 1137, anticipo 5.937 euro, rata finale 11.429 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Banca Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa vuole, signor Reagan?
2: Rivoglio la mia vita.
3: A ottobre.
1: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
2: cosa mi succede?
3: Guarda la paura.
1: Devi lasciarli andare.
3: In faccia.
4: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
3: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
3: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza. Un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 14 ottobre 2026. Buonanotte, santità, ci pensiamo noi a pregare. Il Papa, l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto Papa Leone di rimozione di un nodulo al polmone è riuscito e concluso al Policlinico Gemelli. E c'è grande attesa adesso, ma una cosa che è importante è che il Papa riposi bene. Dai Papa Leone, su. Consiglio dei Ministri, via libera dal Consiglio dei Ministri della Meloni al documento programmatico, al nuovo codice della strada, all'autonomia e all'intervento ex Ilva, aspettando però il verdetto altrettanto importante della Cassazione. Un'aula deserta e ad ascoltare il ministro dell'economia Giorgetti e la scena penosa che si è vista a Montecitorio, dove Giorgetti ha illustrato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Ad ascoltarlo c'erano quattro gatti, poche decine di deputati e nei banchi della maggioranza solo 5 o 6, ma non hanno schifo questi qua. Alcune ore dopo, per votare quello stesso provvedimento, i voti favorevoli sono stati 219. Un contrasto che il ministro ha commentato fuori dall'aula con parole molto pesanti, tipo questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno di martedì

0: abbiano tanta voglia. Il voto era stato fissato di martedì proprio perché alcuni deputati non volevano rientrare a Roma subito dopo il fine settimana, volevano fare un riposino anche il lunedì. L'attività dell'Aula si è concentrata di norma tra il martedì e il giovedì, insomma lavorano un paio di giorni o poco più, questi qua. Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale ha retto lo shock, ma potrebbe essere ancora messa alla prova. Bene il riorientamento energetico, investimenti nell'intelligenza artificiale. Ilaria Salis, appello di Milano, annulla la sentenza di primo grado che condannava l'eurodeputata a risarcire i due assistenti licenziati. Insomma, per adesso ha vinto lei. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime del PIL italiano nel 26, come detto più 0,8%, l'anno dopo sarà 0,6%. E secondo l'Istat in 25 anni i prezzi sono cresciuti del 63%, ma va, ce ne eravamo accorti, Istat, rialzi oltre il 100% per la casa e le utenze della serie E io pago. Il caso Ricina, 71 PC sotto esame nelle scuole, disposte 4 perquisizioni informatiche, ricerche al via dall'istituto agrario. Maxi sequestro a Torino, 200 kg di droga, un 26enne aveva anche armi e soldi. La NATO pensi alla reazione all'attacco russo, la Polonia dice che aumentano i rischi di vittime, l'alleanza aggiunge se attaccati combatteremo. Intanto altre navi vengono colpite nel Mar Nero e Trump spiega: non dimenticherò le azioni degli Houthi per i raid contro l'Arabia Saudita. Ma l'Houthi replica: i siti sauditi obiettivi legittimi, l'esplosione a Sanaa, capitale dello Yemen. Da Mosca, sanzioni europee sono un ostacolo sul diesel, nulla di nuovo sulla tregua dell'energia, nuovi attacchi di droni e missili. Alla Casa Bianca c'è uno scandalo, via l'ambasciatrice in Grecia, chieste le dimissioni e lei se n'è andata dopo un'inchiesta, coinvolto anche il figliolo del tycoon. E bella figura Chun ha fatto. Dice Gemma Galgani: io sono nata il 19 gennaio 1950. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1 è una notizia che fa rumore e soprattutto fa storia. È ufficiale il ritorno del Circus nel continente africano tanti anni dopo, oltre 30 anni di assenza. L'ultimo Gran Premio fatto colà nel 93 a Kyalami in Sudafrica. Dal 2030 si correrà in Ruanda per 10 anni, dove verrà realizzato un circuito permanente a 40 km dalla capitale Kigali. Il basket, l'Eurolega, niente da fare per l'Olimpia Milano che perde in casa con il Real Madrid, vincente per 98-88. Male anche le squadre italiane in Champions League, l'Inter perde 4-3 a San Siro col club Brugge. Il Napoli perde 3-1 in Spagna con il Villarreal. Oggi ci provano in Champions Feyenoord contro Como e Roma contro Real Madrid. Domani Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus per l'Europa League, seconda giornata. Prima giornata per Conference League tra Atalanta e Paphos. Ma per il calcio c'è anche l'Italia femminile che, eliminando la Bielorussia, le azzurre bravissime sono in finale playoff contro la Finlandia. Chi vince andrà ai mondiali del 27 in Brasile. Brave ragazze. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo via via piaciuto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria con sole prevalente ovunque. Da segnalare qualche lieve disturbo solo sulle Alpi orientali di confine. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia. Solo

0: musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento?
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica. Bye.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: la so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ciao! Siamo i Pinguini Tattici Nucleari, un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao a tutti, sono Orcomi, un grande saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. A presto.